0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

qualche tempo vi legge la politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

56 to Whips Cross. Please hold on, the bus is about to move.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Un, due, tre, c'è la. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

to all the French girls, to all the

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.org.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

Thank you.

0: Tiki Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio,
4: It was Christmas morning down on the farm, and all the animals were gathered round opening the Christmas presents, when an alarmed little wiggly pig screeched an awful sound. Oink, oink, oink, he said, and all the other animals said, "What is it? What's wrong? What's the matter, little wiggly pig?" And this is little wiggly pig's story.

from CBGB, a very Merry Christmas and a Happy New Year to all.

guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro. Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Dazu. Perché? Che ragazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Piste che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante.
4: Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

listen to me, please, fellas, please.

you might need them to pray. Any day, fellas, get off your knees. $10.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: qualche tempo di vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.
1: Have you seen the skinny little boy?
2: Have you seen the little boy?
1: Chasing a white ghost at night. Face puffed up. Tracks in his arm. He chases white ghosts with his friends. And they get high.
2: And they get high.
1: And they get high.
2: And they get high.
1: Like cloud nine.

Grazie mille, grazie. Questa pezzo è stato scritto per noi da un regista, è scritto per noi. Una cover doverosa.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la brigata partigiana anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21.
3: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
4: Che con la loro proposta qui ed ora

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia.

sbabbia, giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Allora, sono le 12:10, oggi martedì 7 luglio, inizia l'elenco telefonico degli uragani, come ogni martedì alle 12:10 avete sentito la sigla, una delle sigle, la fine del mondo, così come lo conosciamo, e mi sento bene.

0: diciamo mai canzone più azzeccata per la puntata di oggi, secondo me, ma iniziamo con dando un fresco abbraccio a chi ci ascolta da una cella rovente, sicuramente in una delle carceri sovraffollate d'Italia. Ma chi anche ci ascolta da una casa ai domiciliari, da un CPR, manca letteralmente l'aria. Stiamo tutte soffocando, letteralmente e trasversalmente, dal Mediterraneo agli Stati Uniti. E parlando di Stati Uniti, iniziamo così, vi faccio sentire direttamente un audio.
1: Ladies and gentlemen, the safety of our guests, performers and staff is our top priority. For your safety, all guests must seek shelter in the various white tents on the left and right side at the back of the event site.
0: Quello che avete sentito è l'annuncio della necessità di interrompere i festeggiamenti a Washington DC per il 4 luglio, cioè per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Anche su questo Donald Trump ha ovviamente dato spettacolo, nel senso che, nonostante le diverse allerte meteo che erano state diramate prima della data del 4 luglio, ha detto che assolutamente non avrebbe rinunciato per niente al mondo ai festeggiamenti. Anzi, come al solito durante i suoi colloqui, ha detto: qualcuno mi ha anche detto, c'è sempre qualcuno che gli dice qualcosa, come i rapper nelle loro canzoni, c'è sempre qualche hater, qualche dissers, qualcuno mi ha detto possiamo anche rimandare i festeggiamenti la settimana prossima. Io ho detto no, assolutamente non si può fare. Il risultato è questo che avete sentito, cioè l'avviso che insomma l'evento doveva essere interrotto. E interrotto e poi ricominciato due ore dopo, e come diceva in un suo post su Truth, dice Donald J. Trump, leggo direttamente, quindi cito: gli acquazzoni portano sempre fortuna, rendono i nostri eventi un po' più divertenti, e non mi interessa se saranno le 2 del mattino o qualunque ora, ma io farò dirò il mio discorso il 4 di luglio. Effettivamente è andata proprio così, ha ritardato talmente tanto che insomma sono stati dei ritardi a catena nei festeggiamenti del 4 luglio. C'è una foto iconica di coloro che insomma erano andati per partecipare a questi festeggiamenti, che si rintanano dentro una specie di hangar, perché dopo insomma diversi giorni a 45 gradi si sono scatenati come al solito nubi fragili molto molto potenti, e quindi le persone sono dovute rintanare in dei rifugi, in degli shelters, come diceva la voce che abbiamo ascoltato prima. Allora, insomma, questo l'inizio, ma non ho ancora messo una canzone di sottofondo che ci accompagni in quest'ora e mezza di disastri e catastrofi umane, naturali e legate al mondo della tecnologia.

Allora, abbiamo messo su della musica indigena originale dal Sudafrica che ci accompagna in questo viaggio, appunto, che esplora la fine del mondo così come lo conosciamo. Il titolo dell'album è The Road Is Never Easy, la strada non è mai semplice. Loro sono i BCUC e vengono da Soweto, Sudafrica. Mescolano il funk indigeno, il conscious hip hop e l'energia del punk rock in qualcosa di assolutamente originale e profondamente radicato nella loro terra. Il loro mantra lo sentirete anche in una delle canzoni che metteremo oggi, è proprio musica per il popolo, dal popolo e con il popolo. I BCUC sono di umili origini, facevano le prove in un container a due passi dalla chiesa dove si organizzava la fuga degli attivisti anti-apartheid più ricercati.

0: un po'.
1: L'esperto di musica africana qua di fianco a me l'ha riconosciuti subito e mi ha anche detto: questo deve essere l'ultimo album perché non l'ho ancora mai sentito. Esatto, proprio così. Questo è il quinto e ultimo album.
2: E meritano veramente i BCEC. E poi peraltro loro, quando l'apartheid è finito, hanno continuato a lottare contro quello che poi viene definito l'apartheid sociale, arrivarono per lavorare nelle miniere di Egoli, che il nome è sudafricano, di Johannesburg, la città dell'oro. Insomma, hanno avuto alle spalle delle esperienze veramente forti.

Allora, state già scrivendo al 346-66-73-263, mi ricordate quindi di ridare questo numero di telefono. Ovviamente, come sempre, è attivo il servizio CISTI, viaggiare libere e informate, quindi segnalateci la presenza di posti di blocco o altre divise in giro per la città e noi restituiremo questa informazione nel libero etere dai 105.250. Altre opportunità per interagire con noi, beh, il telefono spisso 011 249 5669, c'è il nostro sito internet www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming, per riascoltare i podcast delle vostre puntate preferite e anche le dirette fatte all'info di Blackout.

Quindi abbiamo visto che neanche la festa più importante d'America ha resistito all'ondata di caldo che ha investito la costa orientale degli Stati Uniti, e, appunto, la tradizionale parata del giorno dell'indipendenza a Washington è stata cancellata dopo che il National Weather Service ha diramato un'allerta per caldo estremo con temperature percepite comprese tra i 43 e i 46 gradi.

Negli Stati Uniti sono state diverse le occasioni di celebrazione del 4 luglio cancellate, ma non solo negli Stati Uniti si soffre il caldo, non solo negli studios di Blackout si soffre il caldo, ma anche Spagna e Francia si trovano ad affrontare un'altra ondata di caldo ancora più intensa, così dicono climatologhe e meteorologhe, dopo che il mese di giugno già ha visto Spagna e Francia subire un'altra ondata di calore che ha causato 2000 morti. E l'agenzia meteorologica statale spagnola AEMET ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 44 gradi. Ovviamente le alte temperature aumentano anche la probabilità di incendi boschivi. E sempre secondo la stessa agenzia meteorologica statale spagnola AEMET, il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, superato solo dal giugno del 2025. Ci spostiamo in Francia, dove l'Agenzia francese per la salute pubblica ha dichiarato domenica che l'ondata di caldo di giugno, durata 10 giorni e definita dagli esperti la più estrema mai registrata nel paese, ha causato circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, tra il giorno 24 e il 28 giugno, avvertendo tuttavia che la cifra è incompleta.

0: Notizia di colore: giovedì scorso centinaia di persone hanno preso d'assalto i supermercati della Lidl nella capitale francese e nei dintorni, con addirittura liti, tafferugli scoppiate mentre le persone cercavano di accaparrarsi condizionatori d'aria a prezzi scontati.
1: E sembrano non imparare mai dall'esperienza, perché nell'agosto del 2003 ci fu un'altra ondata di calore in Francia e si registrò un aumento del 60% della mortalità rispetto a quella attesa, e le città in cui la mortalità è stata più elevata durante l'ondata di calore si distinguono per l'entità dello scarto di temperatura dai normali valori stagionali. E quindi noi parliamo di un evento che è avvenuto praticamente più di 20 anni fa e nonostante tutto si è ripetuto assolutamente identico, con gli stessi effetti. Si parla di almeno 2000 morti per problemi per l'alta temperatura.
0: Il caldo estremo non riguarda solo le città. L'ondata di calore eccezionale che sta interessando l'Italia e l'Europa sta producendo effetti concreti sul sistema agricolo e quindi sul cibo. In diverse aree dell'Italia mais, vite, ortaggi e frutteti sono particolarmente esposti allo stress termico, e ovviamente la crisi riguarda anche l'acqua, perché cresce il fabbisogno idrico mano a mano che sale la temperatura, ma purtroppo per lo stesso motivo i nostri fiumi e corsi d'acqua sono secchi. Parallelamente di questo proveremo rapidamente a parlare con il nostro ospite di oggi. In varie regioni italiane sono state adottate ordinanze per limitare il lavoro agricolo nelle ore centrali della giornata, con sospensioni o restrizioni nelle fasce di maggiore rischio per la salute di chi lavora, ma nonostante questo chi lavora continua a morire di caldo.

0: Mon gentil, mon gentil, mon gentil, mon gentil.
1: E questo mentre, ahimè, chi lavora al CNR, al Centro Nazionale delle Ricerche, chi si occupa di clima e di fisica legata al clima, ci dice che le ondate di calore, le notti tropicali e le fasi di siccità non sono più eventi eccezionali, ma sono condizioni ricorrenti nei nostri stati. Si fanno sempre più calde, caratterizzate da ondate di calore più intense e persistenti, per giunta anticipate, nel senso che l'ultima di 12 giorni di durata è avvenuta a giugno, e con temperature, appunto, dicevamo, ben oltre la media stagionale. E non solo, ci dicono anche che finita la prima ondata di caldo, ci troviamo già ad affrontare la seconda.

0: Ci arriva un messaggino, il 346-6673-263, che ci ricorda che giovedì 9 luglio ci sarà la festa di quasi fine cantiere. Il cantiere riguarda la sala concerti, la sala prove del PASO, che sono oggetto di lavori e insomma i lavori proseguono e sono quasi finiti, quindi giovedì 9 luglio ci sarà questa festa con frittini e panzerottini dalle ore 19, poi cinema e piscina. Tutto questo al PASO occupato in via Passo Bole 47. Bene, ora iniziamo a introdurre l'argomento, la prendiamo un po' alla lontana, abbiamo ancora un quarto d'ora per così iniziare a spiegarvi di che cosa parliamo oggi.
1: Sì, perché noi vorremmo parlare oggi degli effetti economici della crisi climatica, ma effetti economici che vanno a impattare con la sostenibilità del sistema in sé. E poi questi warning, diciamo così, non arrivano da settori di ambientalisti radicali, ma arrivano da settori che stanno all'interno del sistema finanziario e che quindi ci dicono come questo aumento delle temperature potrebbe portare degli effetti devastanti dal punto di vista proprio della sostenibilità finanziaria.
0: Esatto, quindi iniziamo a introdurre l'argomento, iniziamo parlando di quali modelli vengono utilizzati dalle banche centrali in questo caso, poi appunto ci muoveremo nel mondo assicurativo, nel mondo finanziario, iniziamo appunto dalle banche centrali, quali sono i loro modelli climatici. In questo articolo che prendo da greencentralbanking.com si dice che un nuovo rapporto mostra come il mondo abbia superato un tipping point, così definito un punto di non ritorno climatico, cioè il riscaldamento globale di 1,5 gradi. Sappiamo che in prospettiva, in proiezione, è molto di più, ma insomma questo tipping point è superato e gli esperti affermano che, sebbene alcuni enti regolatori finanziari possano essere consapevoli di questo rischio, perché è dovuto dal fatto che i tipping point sono dei punti appunto di non ritorno e quindi che portano con sé dei cambiamenti che sono irreversibili, la maggior parte degli economisti non tengono adeguatamente conto dei rischi collegati al cambiamento climatico.
1: Eh sì, perché il rapporto sui punti di svolta globali dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti i governi che finora hanno accettato i consigli degli economisti. Il problema è che la maggior parte di questi ministeri non si rende conto che gli economisti partono dal presupposto che non ci saranno punti di svolta. Perché in realtà il secondo il rapporto globale sul punto di svolta pubblicato dall'Università di Exeter si rileva che le barriere coralline hanno raggiunto ormai un punto critico, cioè oltre l'80% di esse è colpito da temperature oceaniche. Quello che ci rimandano questi rapporti è che ormai questo sistema è diventato irreversibile. E lo studio, condotto da oltre 100 ricercatori, ha rilevato che altri punti di non ritorno potrebbero essere imminenti se il riscaldamento globale non verrà arginato.
0: Sì, una delle prime puntate, se vi ricordate, proprio dell'elenco telefonico degli uragani, elencava questi tipping point, tra cui abbiamo detto l'aumento di temperatura globale, ma anche la perdita della foresta pluviale amazzonica, il collasso delle correnti oceaniche, in particolare la AMOC, anche a questa abbiamo dedicato una puntata, lo scioglimento delle calotte glaciali, anche a questo abbiamo dedicato una puntata, soprattutto per vedere quali fantasiose idee i bioingegneri hanno in serbo per noi da questo punto di vista. E spoiler, non è diminuire le emissioni, purtroppo.

0: quindi la lettura dell'Università di Exeter rispetto alle differenze tra modelli climatici è proprio che le banche tengono conto di modelli climatici che guardano solo all'aumento graduale della temperatura, senza guardare invece alle dinamiche specifiche legate ai tipping point, e quindi a dei cambiamenti estremi e assolutamente impossibili, imprevedibili e con effetti catastrofici che difficilmente, insomma, possono essere, come si può dire, surfati, direi, ma non si dice, gestiti.
1: Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

Quindi abbiamo visto questo rapporto dell'Università di Exeter, ora ne vediamo un altro dell'Institute and Faculties for Actuaries, che ci, appunto, ci parla di un nuovo rapporto, nuovo, risale comunque a un anno fa, ma che ci dice che l'economia globale potrebbe subire una perdita del 50% del prodotto interno lordo tra il 2070 e il 2090 a causa degli shock catastrofici dei cambiamenti climatici. Questo a meno che ovviamente non si intraprendano azioni immediate per decarbonizzare e, insomma, affrontare seriamente la crisi climatica, cosa che non mi sembra all'orizzonte. Andiamo a guardare questo rapporto della Faculty of Actuaries, pubblicato appunto dopo la pubblicazione di altri dati sul cambiamento climatico che hanno dimostrato come la temperatura globale annua si stia attestando ben al di sopra del grado e mezzo di temperatura, e ovviamente questo rapporto del servizio Copernicus allarmava rispetto ai dati dell'aumento di temperatura. Ebbene, le conseguenze studiate dagli economisti della facoltà degli actuaries è proprio che con un riscaldamento di 3 gradi o più entro il 2050 si verificherebbero oltre 4 miliardi di morti, ma non solo, si vanno anche a vedere quali sono le conseguenze sociopolitiche a livello globale, vengono individuate così: collasso degli stati con conseguente rapida, duratura e significativa perdita di capitale. Anche secondo questo rapporto, le valutazioni del rischio climatico utilizzate dalle istituzioni finanziarie, politici e funzionari pubblici per valutare gli effetti economici del riscaldamento globale erano errate. Perché? Perché, come diceva prima, lo studio dell'Università di Exeter ignoravano gli effetti previsti dei cambiamenti climatici come i tipping point, l'innalzamento della temperatura del mare, le migrazioni e i conflitti derivanti dal riscaldamento globale.

insomma, altri rapporti che vi andiamo a citare, come il Recalibrating Climate Risk, che spiega perché i modelli economici utilizzati dai governi, banche centrali e investitori sottovalutano i rischi climatici mano a mano che il mondo si avvicina ai 2 gradi di surriscaldamento. E appunto questo rapporto ci spiega come ci siano delle lacune negli attuali approcci alla modellizzazione dei danni, perché si tiene esclusivamente conto, come diciamo prima, della temperatura che aumenta, ma non dei tipping points e non di quelle che sono le conseguenze dell'aumento della temperatura.

0: E infatti, secondo gli esperti, modelli economici imperfetti significano che la crisi climatica potrebbe far crollare l'economia globale, perché questi modelli economici implicano che l'impatto sempre più rapido della crisi climatica potrebbe portare a un crollo finanziario globale, e la ripresa sarebbe molto più difficile rispetto a quella successiva al crollo finanziario del 2008, perché non possiamo salvare il mondo, dicono, come abbiamo fatto con le banche. È un po' più complicato. Mentre il mondo si avvicina rapidamente verso un aumento della temperatura globale a 2 gradi, i rischi legati appunto ai disastri meteorologici estremi stanno crescendo velocemente. Questo ha un impatto anche su tutta la capacità del sistema finanziario di prevedere questi eventi. Tuttavia, gli attuali modelli economici utilizzati da governi e istituzioni finanziarie non tengono minimamente conto di questi shock, prevedendo invece che la crescita economica costante sarà rallentata solo dal graduale aumento delle temperature medie. Questo perché i modelli presuppongono che il futuro si comporterà come il passato, nonostante la combustione di combustibili fossili stia spingendo il sistema climatico in territori inesplorati.
1: Esatto, proprio perché appunto oltre all'aumento graduale della temperatura ci sono i vari tipping points, i cosiddetti punti di svolta, che sono dei punti di non ritorno, lo diciamo con chiarezza. Quindi una volta che le correnti atlantiche cruciali come l'AMOC sono collassate, non c'è modo di fare passi indietro, così come una volta che si scioglie la calotta glaciale della Groenlandia non c'è modo di tornare indietro, e quindi le conseguenze per la società saranno globali. E siccome abbiamo già superato alcuni punti di svolta, cioè uno nello specifico l'aumento di 1,5 gradi della temperatura, ma siamo all'80% del collasso dei coralli, delle barriere coralline, che è il secondo tipping point a cui ci stiamo avvicinando a grandi passi, ebbene governi, autorità di regolamentazione e gestori finanziari dovrebbero prestare più attenzione a questi rischi e probabilmente cambiare anche il loro modelli di rischio. E rispetto ai modelli di rischio parleremo proprio per quanto riguarda le assicurazioni, che insomma è l'argomento da cui partiremo per la nostra diretta con il nostro ospite che sentiremo a brevissimo, Andrea Fumagalli. E vorrei così proprio iper rapidamente provare a iniziare a leggere un articolo del The Guardian rispetto alle compagnie assicurative, a come loro si stanno attrezzando in vero da molto tempo per valutare, sono forse le uniche che lo stanno facendo, per valutare i rischi legati alla crisi climatica. Perché? Perché poi sono quelle che devono monetizzare alla fine quando i rischi diventano danni. Proprio su quello si gioca tutto così il gioco dell'assicurazione, che però è anche alla base del gioco del capitalismo. E quindi andremo a commentare insieme al professore di economia Andrea Fumagalli
0: dichiarazioni piuttosto, esatto, preoccupate, diciamo così, esatto, di non uno qualsiasi, bensì uno che è stato membro del consiglio di amministrazione di Allianz, Günther Thallinger, che ha detto chiaro e tondo che il mondo si sta rapidamente avvicinando a temperature da rendere impossibile per le compagnie assicurative di offrire una copertura per molti rischi climatici, con tutti gli effetti a catena che questo significa, non solamente per la possibilità di assicurare, ma anche di poter erogare dei servizi finanziari che sono collegate alle assicurazioni.
1: E questo è collegato a molte altre cose.
0: Sì, noi parliamo di mutui, finanziamenti per imprese, per privati, e quindi con effettivamente poi un processo anche di disuguaglianza economica, perché ci sono alcune zone che non possono essere serviti, diciamo così, da questo punto di vista, e altre sì. E quindi un problema piuttosto complesso che addirittura, dice il nostro Gunther, potrebbe mettere in discussione la sopravvivenza stessa del capitalismo. Ma
1: esatto,
0: magari...
1: questa è la preoccupazione del signor Thallinger. Insomma, condividiamo con speranza, questa preoccupazione, ma è anche importante come questo sistema collassa, ovviamente, quindi nell'andare a guardare i possibili scenari legati alla fine del mondo, alla crisi climatica, non potevamo lasciarci sfuggire queste dichiarazioni e provare anche a capire un po' meglio che cosa significa un collasso del capitalismo. Che dire, vi leggeremo dopo una canzone le dichiarazioni appunto di Tallinger, ex CEO di Allianz e ora comunque membro del CDA, ma prima ascoltiamoci The Journey di DJ Babette.

0: Torniamo in diretta alle 10.46, siamo al telefono con Andrea Fumagalli che insegna economia politica presso l'Università di Pavia e di Bologna, si occupa di tematiche relative alle trasformazioni del capitalismo, alla precarietà del lavoro e al reddito di base, collabora con Effimera e Radio Onda d'Urto. È autore, fra gli altri, di alcuni libri come Bioeconomia e Capitalismo Cognitivo e Sai che cos'è lo spread. Intanto buongiorno a te e grazie mille della tua disponibilità.
1: Un saluto a te, un saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ti abbiamo chiamato per discutere dei legami tra crisi climatica e economia e inizierei dalle dichiarazioni di Gunther Thallinger, membro del consiglio di amministrazione di Allianz Assicurazioni, che non sono recentissime come dichiarazioni ma sono senz'altro attuali perché il riscaldamento globale lo è, e appunto quello che dice è che il danno a 3 gradi, insomma, di surriscaldamento sarà così grande che i governi non saranno in grado di fornire salvataggi finanziari e sarà impossibile adattarsi a molti effetti del cambiamento climatico. Non solo, Thallinger ha anche detto che si tratta di un rischio sistemico che minaccia la stessa fondazione del settore finanziario, perché la mancanza di assicurazioni significa che anche altri servizi finanziari diventano indisponibili. Ora, rischiamo davvero un credit crunch climatico se alcune zone fragili dal punto di vista climatico non vengono assicurate dalle compagnie assicurative? Cosa cambia?
1: Dunque, le dichiarazioni di Gunther Thallinger sono interessanti perché aprono una nuova prospettiva che finora, diciamo, è stata poco approfondita. Normalmente, allora, io personalmente ritengo che il sistema capitalistico sia incompatibile con un equilibrio ecologico, e quindi fino adesso questa posizione è stata sostenuta da tante altre persone, associazioni, partiti, gruppi politici, molti gruppi ambientalisti, eccetera, pensando che questa insostenibilità dell'incapacità del capitalismo di far fronte al cambiamento climatico avrebbe avuto degli effetti deleteri e di autodistruzione proprio per gli effetti del peggioramento del clima. Quindi sulla vita, sulla possibilità sulla capacità di sopravvivenza del genere umano, detto in termini molto generali. Quello che dice Thallinger invece pone la questione dal punto di vista della sostenibilità economica da parte del sistema capitalistico e non della sostenibilità della vita in un certo senso, in presenza di questi cambiamenti climatici, in particolar modo in seguito all'aumento delle temperature. L'argomento di Thallinger è abbastanza semplice, dice le compagnie di assicurazione, lui parla pro domo sua perché è un membro del consiglio di amministrazione di Allianz, che è una delle più grandi compagnie assicurative al mondo, il sistema assicurativo, dicevo, non riuscirà a far fronte ai costi e al pagamento dei premi di assicurazione di fronte ad eventi estremi che hanno un impatto dal punto di vista sul territorio che è stimato, secondo alcuni dataset, negli ultimi 10 anni gli eventi meteorologici estremi, quindi non tutti, sono costati più di 2.000 miliardi di dollari a livello globale. Assicurare, questo è un dato che nell'intervista che faceva Thallinger, come ricordavi tu, di un anno fa, si riferiva al 2023. Sicuramente oggi questa cifra di 2.000 miliardi, non dico che si sia raddoppiata, ma è fortemente aumentata. E allora le compagnie assicurative saranno costrette, di fronte a se assicurano questi danni, ad aumentare i premi di assicurazione delle imprese, dei clienti, ma anche i premi di assicurazione nei confronti degli stati, a un livello tale che diventeranno praticamente, questi premi saranno pagabili solo da una ristretta elite economica. E quindi gli incassi dei premi per le compagnie di assicurazioni saranno tali da non consentire il pagamento dei costi che derivano dai danni di questi eventi meteorologici estremi. E questo potrebbe creare delle aspettative negative e influenzare negativamente il valore delle azioni di queste grandi compagnie assicurative e in questo modo, attraverso l'effetto domino, incidere in maniera molto pesante sulla dinamica del mercato finanziario e anche, come giustamente ricordavi tu, su quello che viene chiamato il credit crunch, ossia il fatto che a un certo punto, in mancanza di liquidità, c'è la possibilità di ricorrere al credito, ma questo credito viene negato proprio perché il rischio di insolvenza di fronte a situazioni particolari come queste è tale che le banche decidono di chiudere i rubinetti del credito. questo è il concetto di blue credit crunch, e quindi questo rischia di avere degli impatti sulla stabilità finanziaria ed economica del sistema. Ecco, questo è un quadro, ovviamente questo è un quadro che viene presentato per dire siamo di fronte a un'emergenza, le compagnie assicurative pongono il problema e chiedono quindi un intervento di sostegno pro domo loro, in un certo senso, quando come è la classica storia delle imprese che si lamentano perché sono successi dei fatti e a loro esogeni che hanno peggiorato le loro condizioni economiche e quindi chiedono l'aiuto dello Stato.
0: Certo.
1: Questo è abbastanza un classico. Allora, vediamo un po' se c'è effettivamente una questione. Innanzitutto Tallinger è importante questo suo intervento perché è la voce del capitalismo che riconosce il cambiamento climatico. Perché normalmente le grandi imprese e i governi filo neoliberisti eccetera hanno sempre picchiato di fronte al cambiamento climatico. Da chi diceva, da alcuni che erano totalmente negazionisti, la grande truffa secondo le parole di Trump e secondo alcuni esponenti dei tecnoligarci della Silicon Valley, pensiamo a Thiel, pensiamo a Bezos, pensiamo allo stesso Musk, che hanno sempre ridotto e sottovalutato il cambiamento climatico, e mentre invece qui c'è una presa di posizione abbastanza netta, il cambiamento climatico non può essere messo in dubbio, andiamo ad affrontare gli effetti negativi che tale situazione può comportare dal punto di vista del capitale. Però ci sono c'è un certo allarmismo però su questo, bisogna dire, perché nel frattempo i mercati finanziari, le innovazioni finanziarie, soprattutto per quanto riguarda il campo dei derivati, sta mettendo a punto degli strumenti compensativi a questi rischi. Ad esempio si stanno sviluppando in maniera molto forte quelli che sono gli ETF sul cambiamento climatico. Gli ETF vuol dire Exchange Trade Fund, sono dei fondi di investimento particolari che fanno riferimento a un sottostante fisso. Sottostante significa che questi sono dei prodotti derivati la cui dinamica di borsa, perché sono tutti quotati in borsa e sono altamente solvibili perché possono essere scambiati quotidianamente e non hanno vincoli di tempo di possesso. Ecco, questi titoli sono legati a delle merci fisiche che sono quelle che sono essenzialmente, in questo caso, visto che parliamo di cambiamento climatico, sono le produzioni, sono legate alle imprese che producono, fanno investimenti in energia green, producono pannelli solari, fanno investimenti per quanto riguarda l'aumento delle emissioni a zero, favoriscono la trasformazione dell'industria fossile in industria appunto maggiormente sostenibile dal punto di vista climatico. E ultimamente questi ETF, che sono un po' un indicatore di borsa, della speculazione borsistica riguardante il cambiamento climatico, stanno andando molto ma molto bene. Se andiamo a vedere i dati, perché c'è una borsa specifica che tratta di questi titoli di speculativi, abbiamo visto che il rendimento che viene stimato nell'anno corrente è intorno al 12%, tra un anno dovrebbe diventare il 25%, fra tre anni il 69%. Quindi si tratta di cifre, di incrementi abbastanza sostenuti, perché ovviamente la scommessa è di puntare sul successo delle imprese che favoriscono la transizione ecologica, e di questo speculare su questo. Effettivamente questo è un gioco che per esempio molti di questi ETF iniziano a essere presi in considerazione proprio da quelle agenzie assicurative che assicurano contro i danni del cambiamento climatico. E Allianz è una di queste, ad esempio, quindi nel portafoglio finanziario che queste grandi compagnie assicurative, come altre compagnie finanziarie, come i fondi di investimento speculativi, gli hedge fund o compagnie cantando, hanno la quota di questi titoli legati al cambiamento climatico è fortemente aumentata di peso. E se le aspettative, la dinamica del valore di questi titoli è positiva e creano elevate plusvalenze, queste plusvalenze in un certo senso fanno da compensazione all'incremento dei rischi dovuti al fatto che l'aumento dei premi di assicurazione non riescono a coprire poi i costi effettivi che queste assicurazioni devono pagare a chi è colpito da questi eventi climatici. Questo è un punto. L'altro punto, se guardiamo l'Italia, è il cambiamento di carattere normativo e legislativo. In molti paesi europei, in molti paesi del mondo, in Italia questo è avvenuto con la legge di bilancio del 2024, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali per quanto riguarda tutte le imprese che sono iscritte al registro delle imprese, con dice la legge, con scadenze graduali e conseguenze sull'accesso ai contributi pubblici in caso di inadempimento. Questo vuol dire, c'era stato un dibattito, se vi ricordate, 2 anni fa appunto, per quanto riguarda la legge di bilancio, dopo l'alluvione in Romagna, l'ennesima alluvione in Romagna, in cui c'è deciso che tutte le imprese agricole, le imprese manifatturiere, le imprese operanti sul territorio, così come gli istituti pubblici che gestiscono le strade, le infrastrutture, eccetera, dovevano obbligatoriamente aprire un'assicurazione, pagare un'assicurazione, un premio assicurativo alle imprese assicuratrici disponibili a fare questo. E questa non solo favoriva un incremento di liquidità per le stesse imprese assicurative, che parco clienti così obtorto collo aumentava, ma era per giustificare l'obbligo di aprire l'obbligo di assicurazione contro questi eventi, era condizione per poter accedere eventualmente a dei trasferimenti eccezionali quando viene dichiarato lo stato d'emergenza in caso a un'inondazione, eccetera. Fuori da questa polizza di assicurazione però non erano esclusi terremoti e eventi particolarmente gravosi e particolarmente imponderabili, diciamo. Anche questa è una forma di compensazione per le imprese di assicurazione che possono usufruire appunto di aiuti indirettamente statali e che possono far fronte a quell'allarme che abbiamo visto Gunther Tallingen aveva presentato in questo scritto su LinkedIn che aveva fatto, eccetera.
2: Buongiorno Andrea, grazie di essere ai nostri microfoni. Ti volevo fare una domanda a proposito di quello di cui stavi parlando. Quella è una forma, diciamo così, di adattamento del sistema capitalistico finanziario alla crisi climatica. Poi le assicurazioni hanno un problema sostanzialmente anche della prevedibilità, della possibilità assicurare eventi non prevedibili, e si stanno anche attrezzando con le polizze parametriche, per esempio, che non prevedono perizie, oppure con i cat bond, strumenti finanziari che poi alla fine il rischio di disastri va su quelli che investono. Però c'è anche un problema: ci sono aree che sostanzialmente non potranno essere assicurate comunque sia, e quindi si crea una sorta di apartheid climatico, cioè ci sono settori della popolazione che non avranno accesso a dei servizi finanziari importanti come appunto i mutui o come i finanziamenti per le aziende, perché si trovano a vivere in un territorio dove gli eventi climatici non sono prevedibili, e questo pone un problema ulteriore.
1: Sì, il cambiamento climatico non è neutrale rispetto alle condizioni di vita delle persone, questo è abbastanza ovvio. E spesso mette in evidenza una struttura sociale divisa in classi, per usare un termine che spesso non viene dimenticato. Nel senso, perché il cambiamento climatico attua forme di discriminazione che dipendono dalla condizione sociale, dal posizionamento sociale delle persone. E queste discriminazioni sono di diverso tipo. Il primo è quello a cui tu facevi accenno, uno, ovvero il fatto che ci sono aree che hanno particolari condizioni di povertà, condizioni di minor accesso a delle infrastrutture che possono sviluppare forme di compensazione o una struttura anche pubblica, istituzionale adeguata, eccetera, che di fronte a degli eventi di questo tipo qui non hanno assolutamente risorse per farne fronte, e di solito quelle che ne pagano maggiormente le persone, il conto, sono le persone meno abbienti da questo punto di vista. Pensiamo in alcuni paesi dell'Africa piuttosto che in alcuni paesi dell'Asia, ma anche nelle realtà europee, quando vengono eventi climatici di portata abbastanza grave, poi sono le persone più povere che ne fanno le conseguenze. E questo è un primo problema di discriminazione assolutamente reale. Poi c'è un secondo aspetto, che è quello che di fronte ad alcune tipologie di eventi climatici la possibilità che non creano immediata distruzione, come poi sull'inondazione, un terremoto, eccetera, no? Una frana, cose del genere, però di fronte agli effetti cambiamento climatico, quelli che sono più perduranti e più duraturi, tipo l'aumento delle temperature o le bolle di calore, come abbiamo sperimentato recentemente in Italia, come sperimenteremo probabilmente questa stessa settimana, ebbene, questa è la possibilità di ripararsi dagli effetti negativi che il cambiamento climatico comporta, varia da persona a persona a seconda delle disponibilità economiche. C'è un esempio molto molto banale: io vivo nella realtà metropolitana milanese e a seconda della zona, della città dove tu abiti, hai maggior possibilità di ricorrere al condizionamento dell'aria, in determinati uffici il condizionamento c'è, in altri non c'è, per esempio negli istituti pubblici difficilmente c'è, nelle scuole, nelle università e via dicendo. Il ricorso agli impianti di condizionamento, se facciamo l'esempio per ripararsi dal caldo, comporta un forte aumento di energia. L'aumento dell'energia spesso favorisce dei blackout, non è affatto casuale il fatto che noi abbiamo, come è successo settimana scorsa, che una parte dei paesi dell'internet, cioè le zone più periferiche, quindi a più alta densità di popolazione povera, sono quelli che hanno maggiormente subito blackout, anche di 6, 7.

0: finiscono è sul profitto e quindi no, è difficile che esso possa convivere con appunto la vita sulla terra, così in senso un po' lato. E però abbiamo visto come la crisi climatica ci coglie tutti con delle differenze, innanzitutto di classe interne ai nostri stati e poi in grande, diciamo nel macro, divide fra nord e sud globale, quindi l'impatto poi di questa crisi climatica è diverso a seconda di quelle che sono le condizioni di partenza. Arriviamo così, e ne stavi parlando, al concetto di cooling poverty di cui hai parlato venerdì nel tuo consueto appuntamento di Radio Onda d'Urto. Quindi, se ci puoi spiegare appunto rapidamente ancora di che cosa si tratta, e poi altrettanto rapidamente le misure del governo per chi deve lavorare in questo caldo estremo.
1: Dunque, il concetto di cooling poverty è proprio il fatto di quel fenomeno che avviene per cui chi è povero ha meno possibilità di difendersi da quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico in senso generale, che potrebbe essere un'ondata di gelo, come un'ondata di caldo, come il fatto che in alcune, a seconda del territorio, il cambiamento climatico produce desertificazione piuttosto che innalzamento delle acque, piuttosto che altri fenomeni climatici che sono abbastanza all'ordine del giorno. Questo è esattamente l'esempio che facevo prima della realtà milanese, per cui la periferia è più soggetta ed è più esposta agli effetti dannosi del caldo perché non dispone di impianti di condizionamento o subisce dei blackout perché gli impianti di condizionamento favoriscono la presenza di ricche, è esattamente l'esempio di questa povertà che deriva dalle condizioni climatiche. Di fronte poi c'è anche tutto l'altro aspetto, ovviamente, di come il cambiamento climatico influenza le condizioni di lavoro. Fino adesso abbiamo parlato di condizioni di vita in senso generale, ma poi ci sono anche le condizioni di lavoro, ovviamente. Ma ci sono molte attività lavorative che sono all'aperto, molte attività lavorative che sono pesanti, che subiscono in particolar modo in maniera più forte quella che è la condizione climatica esistente. E di fronte a questi momenti c'erano state fatte una serie di proposte anche a livello sindacale, per esempio di aumentare le pause nelle ore più tardi della giornata per impedire che i lavoratori che svolgessero attività lavorative all'aperto subissero eccessive conseguenze. Sono stati, come sappiamo, anche degli effetti sulla salute dei lavoratori fino ad arrivare alla morte. Però questo richiederebbe un investimento. Un investimento dal punto di vista delle imprese, un investimento dal punto di vista dei luoghi di lavoro per renderli più refrigerabili, diciamo, cosa che assolutamente per quanto riguarda tutta una serie di servizi pubblici è assolutamente carente in Italia. I provvedimenti da parte governativa sono stati praticamente nulli, sono stati fatti solo alcuni provvedimenti che però non sempre rispettate per modificare l'orario di lavoro in funzione delle ore di maggior caldo, però anche questo siamo in una retresa spaventosa da questo punto di vista, perché non ce ne rende ancora perfettamente conto di quanto grave sia la situazione climatica, non solo nel nostro paese, ma dappertutto. Se andiamo a vedere le previsioni di aumento della temperatura dovuto allo spostamento del Niño, che si è verificato anche quest'anno, questo spiega perché noi siamo soggetti a. Per esempio nel periodo estivo alla dominanza dell'anticiclone africano che va a sostituire l'anticiclone delle Azzorre. Fino a una decina di anni fa l'anticiclone delle Azzorre, da quello che garantiva il bel tempo sul Mediterraneo, temperature elevate ma non così elevate, e faceva da scudo all'afflusso dell'anticiclone africano verso le regioni del sud europeo fino alle regioni centrali dell'Europa. Adesso l'anticiclone delle Azzorre si è ritratto e quindi l'anticiclone africano finisce a colpire l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, come è successo, e questa sembra che sia una situazione che ormai sta diventando non più eccezionale ma strutturale. Di fronte a questa situazione è chiaro che devono essere cambiate, in una prospettiva, in buon senso, devono essere cambiate una serie di abitudini, anche di condizioni lavorative, di condizioni di vita, da questo punto di vista. E qui occorre che ci sia un governo consapevole, ma non mi sembra che questo governo consapevole ci sia, anzi, sia consapevole di tutt'altro. Il punto alla fine è quello, le logiche di finanziarizzazione di breve periodo che stanno alla base dei processi di accumulazione del capitalismo contemporaneo fanno sì che non possono essere prese in considerazione, diciamo, investimenti di medio e lungo termine o politiche che vanno in questa direzione. Questo deve essere fatto attraverso la creazione di un processo di creazione di un'alternativa al sistema capitalistico. perché il sistema capitalista ha dimostrato in 250 anni di storia, dalla rivoluzione industriale

0: pensano in poi di essere incompatibili con l'equilibrio ambientale. Quindi bisogna fuoriuscire da questa logica capitalista e questa logica di crescita infinita, e bisogna sperimentare, iniziare a sperimentare, dato che non si può fare una rivoluzione mondiale, sarebbe bello, ma credo che sia abbastanza difficile che ciò possa avvenire, sarebbe importante iniziare a sperimentare processi e alternativi su base locale, creare nuove pratiche nelle condizioni di vita, nelle condizioni comunitarie, nelle condizioni di lavoro, perché poi queste riescono a diventare anche fattori di imitazione e di incentivo verso il superamento di alcuni limiti che oggi le condizioni economiche capitalistiche ci pongono. Questa è una prospettiva, ci vuole che ci sia un rapporto politico ovviamente che spinge in questa direzione. È più un discorso ancora più di carattere culturale e di carattere meramente operativo politico.
1: Io ti ringrazio molto, mi sembra evidente che appunto il sistema capitalistico funzioni in questa maniera, finché ha risorse da vampirizzare lo fa, punta al profitto, e poi ci dicono anche che in realtà ciò che non ci permette di fare investimenti a medio lungo periodo è l'alternanza dei governi in democrazia, ma è evidente anche dal fatto che abbiamo il primo trilionario della storia, che il sistema capitalista si sta avvicinando ai suoi punti di rottura. C'è, no, una concentrazione gigantesca di soldi e quindi potere nelle mani di sempre meno persone, e anche che le risorse iniziano, insomma, a mostrare potentemente i loro limiti. Io ti ringrazio veramente tantissimo per questo interessantissimo approfondimento, e a meno che tu non abbia altre cose secondo te importanti da dire, ti saluterei per la prossima occasione.
0: No, ti ringrazio voi per l'invito e per la chiacchierata, e poi ovviamente sono tutti temi che devono essere continuamente essere affrontati, anche per creare una nuova coscienza politica, una nuova coscienza di classe, una nuova coscienza ecologica.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, un saluto all'ascoltatrice e all'ascoltatore.
1: Alla prossima. Eccoci, è veramente super interessante questa diretta. Mettiamo un po' di musica, sempre from Venezuela, così facciamo precipitare le idee, e poi ci ritroviamo presto sui 105.250.

0: E ci siamo ascoltati In The Groove di DJ Babatr, DJ Babatr di provenienza venezuelano di Caracas. Ricordiamo che c'è stato un terribile terremoto proprio in Venezuela, per questo ho scelto questo artista per allietarci con i suoi ritmi belli e spinti negli ultimi minuti dell'elenco telefonico degli uragani, minuti in cui riflettiamo anche su quanto detto insieme ad Andrea Fumagalli, che ci ha fatto un bellissimo quadro di quelle che possono essere le conseguenze in campo economico della crisi climatica. Era proprio quello che volevamo, di cui volevamo parlare oggi, cioè di come un sistema economico che appunto prevede l'utilizzo rapace delle risorse senza limiti, no? E questo si dice dall'inizio del capitalismo, ci abbia portato così in fretta ad un cambiamento gigantesco delle condizioni climatiche, delle condizioni ambientali in cui ci troviamo a vivere. Se pensiamo alla vita della Terra, è stato giusto quest'ultimo periodo di capitalocene a distruggere la possibilità di vita, no?
1: Sì, infatti le suggestioni che ci ha portato Andrea erano appunto l'incompatibilità di questo sistema capitalista che si fonda sullo sfruttamento selvaggio e sulla valorizzazione di tutto le merci, anche quelle che sono in trasformazione in merce, tutto quello che c'è anche in natura, è incompatibile con sostanzialmente la vita umana. Però il sistema capitalistico è estremamente capace di adattarsi agli eventi e alle situazioni. A proposito di quello che si diceva riguardo ai provvedimenti del governo rispetto a coloro che lavorano sotto il caldo, chiaramente non è che si preoccupano della salute dell'edile o del bracciante agricolo. Il problema è la produttività del lavoro, perché la produttività del lavoro diminuisce del 3% per ogni grado in più tra i 30 e i 35 gradi, e comporta poi un aumento anche del consumo energetico. E chiaramente queste perdite sono in settori come l'agricoltura, l'edilizia, il commercio a dettaglio, il settore alberghiero, che per esempio in Europa sono il 35% dell'economia. Quindi insomma la problematica non è tanto quello di salvaguardare la salute, quanto quello piuttosto di salvaguardare la produttività del lavoro.
0: Sì, e poi ricordiamo che queste misure da parte del governo sono entrate in vigore a partire dal 27 giugno, giorno in cui finiva l'ondata di calore, quindi ahimè forse il governo dovrebbe almeno riconoscere che il riscaldamento climatico non inizia a luglio, ma che anzi le ondate di calore, ed è questo che le rende anche così terribili, iniziano già nei mesi di maggio, in quella che dovrebbe essere ancora primavera e che come temperatura diventa assolutamente torrida estate. Dance while the record spins. E non solo l'aumento delle temperature e la crisi sanitaria connessa all'aumento di temperature, dicevamo prima, no? La crisi in Francia, il fatto che ce ne fosse già stata una. Ebbene, quello che dice in uno degli articoli che avevo selezionato, ora magari ve lo vado a riprendere, il capo del Dipartimento parigino per quanto riguarda gli ospedali, è che appunto loro dicono tanto è stato fatto e quindi minori, anche se maggiori sono le temperature, minori saranno le perdite in termini di... Oddio, guarda che insetto.
1: A proposito di cambiamento climatico, c'è una specie, un amantide religiosa,
0: giuro,
1: incredibile,
0: che, reale, ovviamente
1: reale,
0: mi sono spaventata, ho fatto un balzo
1: sul computer
0: serie.
1: Che sta cercando il compagno da far fuori, evidentemente.
0: Grande, vabbè, io ho fatto un balzo sulla sedia.
1: E quindi riportandoci anche a quello che diceva il nostro amico Günther Thallinger, da cui siamo partiti, a un certo punto lui si preoccupa giustamente del cambiamento climatico anche in funzione della produttività delle compagnie assicurative, e però ha detto comunque una cosa che effettivamente è interessante, perché il calore e l'acqua distruggono il capitale, ha detto. Le case allagate perdono valore, le città surriscaldate diventano inabitabili e intere classi di attività si degradano. Cioè il problema reale per Thallinger, nonostante il warning insomma che ha detto riguardo alla sostenibilità del capitalismo rispetto alla crisi ambientale, è proprio quello, e cioè il degrado del capitale.

0: Ricordiamo anche, insomma, che cosa fa riferimento Tallinger quando parla di, insomma, dei rischi legati dei rischi finanziari legati invece alla crisi climatica e alle conseguenze per le assicurazioni. In California, in seguito agli incendi che ci sono stati lo scorso anno, le case con il mutuo non possono più essere, aspetta, aiutami tu a dirlo perché.
1: Assicurate?
0: Eh sì, cioè nel senso che la casa di per sé non
1: Non
0: può
1: è più una
0: essere.
1: garanzia, perché non c'è solamente la garanzia, diciamo così, ipotecaria, ma effettivamente, visto il rischio che il bene in garanzia possa distruggersi, subentra l'assicurazione. Ma adesso neanche più questo. Però certo è anche vero che le zone della California dove si sono registrati gli incendi sono zone ad alto reddito, dove forse queste problematiche non ce l'hanno. Piuttosto, il problema si pone in altre zone dove questi servizi aggiuntivi non possono essere erogati anche per incapienza, dei supposti beneficiari.
0: Ed è proprio questo un po' l'argomento della puntata di oggi, no? Vedere come la fine del mondo, così come lo conosciamo, si avvicini secondo voci diverse, disparate, anche opposte, ma esatto, quali poi possono essere le conseguenze reali. Quindi è chiaro che il capitalismo cercherà sempre di più di ristrutturarsi, di trovare un'altra maniera per sopravvivere. Infatti ci sono già i nostri trilionari che stanno pensando di trasferirsi su Marte, stanno ipotizzando nuove risorse fuori dai limiti, confini terrestri per, insomma, non interrompere la catena di sfruttamento e quindi di profitto e insomma, quando collasserasse e collasserà il sistema finanziario, ci troverà tutte in posizioni molto molto diverse, e quindi sicuramente mettere a fuoco quali potranno essere le problematiche ci mette almeno, così ci dà quel piccolo vantaggio che non è quello economico che non abbiamo, ma di consapevolezza rispetto a quello che potrebbe essere lo scenario futuro.
1: Sì, anche perché queste tecno elite pensano di sopravvivere al disastro che stanno attrezzando, magari anche spostandosi su altri pianeti, ma in realtà, insomma, è una pia illusione. Il cambiamento dovrà essere fatto qui e ora, sulla Terra.

0: in the jungle, in the jungle, in the jungle, in the jungle, in the jungle, in the jungle, in the jungle. Allora, ci avete scritto al 346-6673-263, giustamente, ma lasciamoli loro, lasciamoli pure le loro pie illusioni, spediamoli tutti nell'iperuranio, fuori dai coglioni, forza.
1: Ci penseranno i marziani a farli fuori. E all'interno dello scenario ci sono dei capitalisti, o meglio, insomma, dei funzionari del capitale, che ogni tanto però hanno anche una certa lucidità. Un suo discorso del 2015, Mark Carney, che allora era governatore della Bank of England e adesso è primo ministro canadese, che peraltro ha proposto anche una banca della NATO, insomma, anche se poi si ammanta di posizioni progressiste, aveva parlato nel 2015 dello spettro di un momento Minsky, che sarebbe il crollo improvviso dei mercati che si verifica quando un'economia in forte espansione alimentata da speculazioni raggiunge il punto di rottura. E questo, secondo Carney, nel 2015 potrebbe avvenire un crollo dei prezzi degli attivi che porta a questa situazione, causato dalla crisi climatica. E all'epoca sembravano parole distopiche, mentre invece adesso si avvicinano molto alla realtà.
0: La realtà è che tra il 2004 e il 2022 caldo e siccità hanno già eroso quasi il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee e spinto verso la povertà altri 5,6 milioni di cittadini. Mentre il caldo estremo riduce i redditi dei lavoratori, aumenta il costo della vita e rende più fragile chi ha meno risorse. E in tutto questo momento, ovviamente, cosa si fa? Si fanno le guerre, giusto? Tanto per peggiorare e la crisi climatica e il costo della vita. E nel frattempo chi ha più soldi scommette su qual è la prossima guerra o il prossimo evento climatico estremo e vince pure.

intanto la propaganda dei negazionisti impazza anche a queste latitudini, non è solamente Trump, e questo dimostra anche l'irrazionalità del capitalismo che di fronte a una problematica del genere prende le risorse e le destina invece a strumenti distruttivi come le armi.

Allora ci mandate un messaggino al 346-666-73-263 ricordandoci che mercoledì 8 luglio, quindi domani alle ore 20:30, in Largo Giulio Cesare c'è un appuntamento, non so se sia un corteo o un presidio, comunque lanciato da comitati per la sicurezza e commercianti dal titolo Insieme per Barriera, riprendiamoci Barriera, Barriera e Italia. E ovviamente organizzato da esponenti di estrema destra.

Ma per fortuna, insomma, c'è in programma un controappuntamento. Ve lo leggo, ci vediamo mercoledì 8 luglio alle ore 20 in Piazza Foroni. Finita la canzone. E dice: mercoledì 8 luglio diversi gruppi Facebook di Barriera hanno lanciato una manifestazione in largo Giulio Cesare contro degrado e delinquenza, solito slogan il cui significato nasconde soluzioni razziste legate alle deportazioni. Vivere in Barriera di Milano oggi vuol dire fare i conti quotidianamente con l'isolamento imposto da una società che ci toglie tutto, dalla sanità alle case, al lavoro, alle scuole, che vuole creare un nemico interno, solitamente persone migranti e povere, contro cui scagliare tutta la nostra rabbia, così che il potere e i responsabili rimangano impuniti. I gruppi che rilanciano questo appuntamento sono soliti fotografare le diverse scene di povertà, abbandono, sofferenza e solitudine che aleggiano nelle strade del quartiere, dando la colpa a chi vive queste situazioni e invocando come unica soluzione la loro deportazione, il loro allontanamento, il carcere, il CPR, il TSO. Di fronte a tutto questo, le persone sono così terrorizzate da giornali, politici e media che non si guarda ben faccia a nessuno e si richiede solo una sicurezza basata sull'esclusione e sull'isolamento e la tranquillità di chi fa il suo dovere, che di solito è lavorare, consumare e produrre. E, insomma, questa una parte di indizione dell'appuntamento contro appunto questo appuntamento organizzato da esponenti di estrema destra in Largo Giulio, che normalmente viene chiamato Largo Palermo, insomma, per capirci, dove Corso Palermo e Corso Novara si incontrano. E l'appuntamento è alle 20 in Piazza Foroni per dare una risposta diversa agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né in Barriera né altrove.

0: Allora, siccome appunto, come vi anticipavo, non ci sarà universo sonoro, possiamo allungarci qualche minuto per leggere gli appuntamenti della settimana.
1: Ci sarà oggi una cena sociale di recupera Grab, e questo avverrà proprio nei parchi di Aurora e Barriera a Piazza Foroni, e quindi teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata ogni martedì nei parchi di Aurora e Barriera.
0: Questo martedì il Porfido non apre, ma apre mercoledì dalle 16 alle 19:30 in via Tarino 12C.

0: E mercoledì al Mescal, chiamata creativa dalle 18, si apre, diciamo così, il Mescal, e poi ci sarà la solita cena a Bella Vita, e quindi appunto al Mescal mercoledì 8 luglio.
1: Mescal, che ricordiamo è sotto sgombero, vi faremo ascoltare per intero il comunicato che insomma prima abbiamo un po' tagliato, ma abbiamo comunque fatto ascoltare chiaramente lo spottino. L'invito è quello di riempire il Mescal in ogni occasione, e sicuramente nelle cene del mercoledì. E l'appuntamento è dalle ore 18 appunto al parco della Certosa di Collegno. Mi raccomando, difendiamo il Mescal.

E ribadiamo l'appuntamento a Piazza Foroni per mercoledì alle 20, una risposta agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né qui né altrove.

Giovedì dalle ore 19 c'è l'ultimo allenamento e i salutoni di fine anno della Dinamo d'Ora, e l'appuntamento alle ore 19 al Parco Crescenzio in via Ippolito Nievo.

0: E giovedì 9 luglio al Paso ci sarà una festa di quasi fine cantiere dalle ore 19 per i lavori per il rinnovo della sala concerti e della sala prove.
1: Non vediamo l'ora di dimenarci la nuova sala concerti del Paso. E nel frattempo ci rinfreschiamo in via Passuvuole 47 con la piscina e le birrette.

Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 18, c'è il Drag Emporio. C'è una laboratoria drag di upcycling di vestiti by Sorellarse. Vi leggo le prime righe dell'invito, perché a tema trasmissione: ci sono 40 gradi all'ombra, ma sei hot a prescindere, quindi vieni a sudare e farci sudare.

Quindi dopo la drakification e upcycling di vestiti by Sorellarse alle ore 20 ci sarà una cena vega collettiva e dalle ore 22 sfilata e asta.

potete continuare a leggere gli appuntamenti di queste e le prossime settimane su gancio.cisti.org. Lo vedete su Gancio, ma vi ricordo che Porfido dal mese di luglio rimarrà aperto il mercoledì fino a prossime comunicazioni.

0: E vabbè, visto che oggi non c'è stata l'info, vi diamo anche questa notizia. Non so, sicuramente saprete di questo mondiale in cui i giocatori dell'Iran, i suoi fan e addirittura alcuni referees, alcuni arbitri iraniani non hanno ottenuto il visto per poter giocare e partecipare alla competizione sportiva.
1: Per non parlare del modo in cui sono state trattate alcune nazionali, fra cui quella senegalese all'arrivo negli Stati Uniti, che sono state letteralmente perquisite e brutalizzate. E questo è un mondiale che purtroppo, non so perché, ma qualcuno ricorda un po' le Olimpiadi del 36 a Berlino, per certi versi, speriamo che non sia così.
0: E, insomma, c'è anche stato ovviamente il caso Folarin Balogun, nonostante questo nome fa parte della nazionale statunitense, lo dico perché potrebbe essere ricercato dall'ICE,
1: visto che è di origini nigeriane.
0: Ebbene, cosa hanno pubblicato oggi su Instagram i giocatori della nazionale belga? Overturn this. Questo dopo che la nazionale del Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti, una vittoria netta arrivata appunto dopo la polemica per l'attaccante statunitense, miglior giocatore della squadra degli USA, che avrebbe dovuto essere assente per squalifica perché ha ricevuto un cartellino rosso insomma nel match precedente. E invece domenica la FIFA ha deciso in maniera molto controversa di sospendere la squalifica per farlo immediatamente tornare in campo, una decisione presa su pressione di Donald Trump, come lo stesso Trump ha ammesso candidamente lunedì. Non so se avete visto questo suo intervento. Lui dice: mi occupo, conosco benissimo lo sport, prima cosa, secondo, sono stato un atleta di alto livello, seconda cosa, e poi però dice: e ho scoperto che quando prendi un cartellino rosso puoi essere squalificato nella partita successiva, mi è sembrato terribile e quindi ho chiamato il presidente della FIFA per fargli cambiare idea. Ed è per questo che c'è, cioè, insomma, lo spottò nella squadra belga che dice: prova a cambiare questo, cioè
1: 4-1,
0: il risultato 4-1 netto. E quindi appunto carino lo spottò, ma anche altro spottò, hanno fatto la Trump Dance. Lukaku e i suoi compagni sono messi a ballare imitando la Trump Dance, altro spottò verso gli Stati Uniti e verso il loro presidente, che è un balletto che Trump ha fatto spesso nella sua campagna presidenziale e insomma è diventato popolare.
1: Vabbè, certo, l'attendibilità di questi mondiali dopo questa cosa crolla ulteriormente. Passate a un altro sport, pensate al rugby per esempio.
0: Esatto, andatevi a fare un bel allenamento giovedì e poi insomma magari cambiate sport.

0: Vi facciamo riascoltare gli spottini e anche il lungo comunicato del Mezcal. E, insomma, vi salutiamo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Stavo per fare una cavolata, ma non l'ho fatta.
2: Fai festa all'arrembaggio del futuro. Carrara, 10, 11, 12 luglio.
3: Incontri, musica, cibo, socialità.
2: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
3: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
2: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
3: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
2: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
3: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
4: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sto con la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti provare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo Bella Vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
3: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
4: Che con la loro proposta qui ed ora sono

Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti a Chimera. Mandiamo un saluto alle ragazze e ai ragazzi del Mezcal. E intanto apriamo con il nuovo album dei Borders of Canada, Inferno.

you that I love so lower. Or that I love any physical being.

E questa varietà di selezioni probabilmente appartiene all'ultima puntata di questa stagione di Chimera. Per cui ci stiamo sbizzarrendo, abbiamo sentito tracce di vario tipo, da varie provenienze. Questa è di Giné Connamontagne, si intitola Vrem e viene da un EP che si intitola Neon Garden. Prima abbiamo ascoltato una release recente di Sneaker Social Club,

0: e sulle note sognanti di questa penultima traccia, Rave Tape di Alone, uscita su Wilderness con l'EP Back to Me a fine dell'anno scorso, andiamo a passare all'ultima, che sarà, come detto, l'ultima della stagione, e per cui andiamo a salutarvi, a ringraziarvi per essere stati con noi per tutto questo tempo, per tutta questa lunghezza dell'anno, e come sempre diamo la palla ad Overjoy e vi mandiamo un abbraccio estivo e vi ricordiamo di passare frequentemente al Mezcal in questo inizio agosto per le celebrazioni.
1: Allora, ciao a tutte e a tutti, ci vediamo la prossima stagione.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

contempla Heihei Psychokilla, salutando Chimera e aspettando di incominciare Overjoy. Ci ascoltiamo un po' di Contempla, che fa sempre bene. Ci siamo ascoltati Baba Life e questa è la sua Piramide di Sangue, dischi unici.

Un saluto a Simone Contempla, Psycho Kill, Gatekeeper's Crew, che ricordo di aver visto per l'ultima volta un sacco di anni fa proprio al Mescal, che se la polleggiava allegramente durante una delle cene del mercoledì, appuntamento adesso ora più che mai, come ogni mercoledì al Mescal per la cena Bella Vita, e ce ne ascoltiamo ancora una, salutando il brother Psycho Killa.

0: 4:41, questa è Radio Blackout, la radio libera nell'etere torinese dove si sente di tutto e di più. Spesso e volentieri ciò che non sentite nei flussi principali, la musica HC. Di tutti gli angoli, di tutte le scene del panorama musicale, ma anche informativo, dal mattino a notte fonda,
1: via Blackout.
0: Bene, ora è il momento di incominciare il programma odierno di Overjoy, giunto alla puntata numero XXX. Salutando la dottoressa Antonomasia per questa registrazione, si richiama Ino le masse, si parte col corno di Overjoy. Anzi, col corno alpino, che non è di Overjoy. Overjoy se n'è appropriato per richiamare l'attenzione. E si va, forse.
2: Europe already developed. Time to Africa.
3: What a splendid thing.
0: Ci risiamo.
3: It's a splendid thing. I heard you have changed your ways. I'm glad to hear that.
0: Here we go again. Peaceful now. Con Overjoy, come al solito, un paio d'ore di reggae music. Nel palinsesto blackoutiano, ogni martedì dall'era pandemica. Eccoci qua.

E anche la sirena è pronta. Ma la Splendid Thing quest'oggi è che usiamo un'altra sigla di introduzione. L'intro ufficiale di tutti i concerti del panorama della scena reggae musical. Si va. Roots Radix. Che riprendono grazie alla Bacco Records le hit degli Israel Vibrations, a partire dall'intro dei loro concerti celebre Festival Time. Risentiamocela.

l'intro più ufficiale che esista, quella che si sente in tutti i festival quando la band si scalda sul palco. Il bilanciamento dei suoni viene effettuato prima che i cantanti solitamente vengano annunciati sul palco. Questo grande medley dai Roots Radix ha segnato innumerevoli concerti, l'inizio di innumerevoli concerti. Sono certo che l'abbiate sentita se siete fan di questo genere. Ai fan di questo genere musicale dedicate a questo programma e questo paio d'ore nel palinsesto musicale, che a parte la forma musicale veicola messaggi universali spesso dal basso, ed è lì che poniamo la nostra attenzione con Overjoy, sulle autoproduzioni, sui messaggi più diretti dall'artista all'ascoltatore, senza le varie manipolazioni e modifiche e trattamenti che vengono fatti nel sistema corrotto in cui viviamo, ci siamo sommersi. E quest'oggi con Overjoy sono veramente tante le novità musicali da presentarvi, anzi qualcuna l'ho già dovuta rimandare a martedì prossimo perché staremo spesso insieme quest'estate. A rinfrescarci un po' le idee. E così quest'oggi, 7/7/2026, ci andremo ad ascoltare all'Ipa Hall a Reggae Music, Plenty of Tracks. Non è finita, è una lunga intro, di solito si provano anche tutti gli effetti, e ne avremo anche da esplorare, non solo dagli artisti musicisti che sta sul palco, ma avremo da menzionare, come spesso facciamo, anche chi sta dietro al palco negli studi, dietro i mixer, quanto qua con Overjoy ci trastulliamo con le version ad aumentare, a far continuare i viaggioni musicali.

intro di soli classici da Roots Radix per le Bacco Sessions. Vi dicevo che quest'oggi ci ascolteremo il nuovo album di Noel Ellis, un tributo alle canzoni del padre Alton Ellis. Tra l'altro vi dovrò far ascoltare prima o poi un disco della famiglia Ellis che comprai proprio da Superton qualche anno fa e non ho mai avuto l'occasione. Mi faccio sempre abbindolare dalla comunità delle selezioni digitali e i dischi li mando da casa. Però vabbè, chissà se un giorno ce lo ascolteremo assieme qualche Overjoy. In compenso ci ascolteremo la nuova release di Noel Ellis, due tracce tra le più famose del padre, interpretate e orchestrate a puntino, sentirete. E poi abbiamo nuove tracce, il nuovo disco di Malcolm Gad in giro, ci ascolteremo un po' delle sue tracce che sono delle bombe pazzesche, un disco incredibile. Kumar dei Raging Fire anche con un nuovo singolo, c'è il nuovo disco di Shaka Root che forse ascolteremo martedì prossimo, però bueno. C'è una nuova release su una nuova etichetta, di proprio una roba da Sound System Addict che ci ascolteremo man mano che il programma andrà avanti. Nuovi lavori dai Buzzrog, da Trinidad. Tre nuovi dischetti dalla Fruits Records. E poi inizieremo a ascoltarci un po' di classiconi della Golden Era del Dub Wise. Fine 90, anni 2000, primi 2000. Qui la scena nata con tutti i Rootsmen a fine anni 70, portata avanti con in primis da Josh Aka Sound System, che ha proprio creato quella che adesso è una scena mondiale. E in mezzo alla seconda parte di programma ci andremo di stepperoni, sempre che ci avanzi un po' di tempo, per cui c'han già le bande. Potremmo anche iniziare con le selezioni, anche se questa intro di pregio mi fa quasi venire voglia di renderla l'intro ufficiale di Overjoy. Vedremo. E perché si presta proprio come intro in generale, è un intro ufficiale, insomma, dai. Ma non vi ho ancora detto i numeri della radio, che rispondono per quanto riguarda il telefono fisso allo 011 249 5669, e invece per quanto riguarda la messaggistica il telefono mobile, che è raggiungibile quando c'è lo studio mobile, insomma, si leggono più o meno i messaggi su quasi tutte le piattaforme con una frequenza randomica al numero che riceve i messaggi corrispondente al 346 667 3263. E si comincia. Noel Ellis, I'm just a guy, I'm just a man. Yeah, yeah.

0: intitolato My Father's Heart.
1: Oh how I tried, I gave up my pride just to be.
0: Che è una collezione di hit del padre reinterpretate. So

5 in punto su Blackout, The Beat Goes On. Holly Cook con Prince Fadi alla produzione.

And the Beat Goes On, come interpretata da Holly Cook e le sapienti mani produttive di Prince Fatty, di cui ci andiamo ad ascoltare anche la version The Beat Goes On Dub. E proprio Prince Fatty, l'anagrafe Michael Pelanconi, merita due parole in quanto, a mio giudizio, uno dei migliori producer di reggae music in Europa. Ultimamente ci ascoltiamo tanto musica di Roberto Sanchez, che al suo Lonark Studio produce la roots music fatta a regola d'arte, come la facevano in Giamaica praticamente, andando a essersi producendola proprio con gli stessi strumenti. Prince Fatty, prestando il debito rispetto alle origini di questa musica e producendo questa musica stessa alla maniera di Tabby, diciamo, con grande rigore rispetto alle regole originali del Dubwise, ha sempre ricercato delle sonorità un po' più contemporanee, diciamo, nei suoi lavori. I dischi con Holly Cook ne sono la prova, sempre accompagnato da Horseman, sia per quanto riguarda le parti percussive delle sue produzioni, e sia per quanto riguarda spesso e volentieri delle liriche, delle tracce vocali. Infatti girano insieme anche dal vivo. E il live set di Prince Fatty è composto con praticamente lui usa, adesso scendo un attimo nei tecnicismi, ma gli appassionati, se ce ne sono in ascolto, comprenderanno il livello

comodo, pratico. E quindi tutti questi suoni con vuoi con patch infinite, ma sono fatte con solo due mandate ausiliarie. Stai lì. E ora iniziamo con le tracce nuove per quest'oggi. Iniziamo da 5000 Acres, da Kuma Faya, dai Raging Faya, la voce di Kumar, con Overjoy su Blackout.

E ora è arrivato il momento di ascoltarci il nuovo disco di Marcus Gadd, The Code. Con Desiree, Big Things My People.

tutti, For All, il titolo di questo nuovo album di Marcus Gad dalla Nuova Caledonia, da 18.000 km dall'Europa. E questa traccia insieme ad Esaui, qualcosa di incredibile, entrambi delle doti liriche allucinanti.

musica incredibile da Marcus Gadd, questo suo nuovo disco For All, per tutti, dal 2014, sui primi due EP che hanno avuto subito un successo incredibile. Continuate a cantare e questo è quanto. L'ultima traccia del disco si chiama Home e ce l'ascoltiamo. Rallentiamo un po' il ritmo perché qua si suda.

17:17. Spero che possiate sentirvi come a casa dove siete, anche se siate lavorando, anche se siete bloccati. Feel like home.

0: questa è la traccia che conclude For All, il nuovo album di Marcos Gad, uscito pochissime settimane fa, prodotto insieme al suo amico Tamal. Col quale ha scritto anche tutte le canzoni e le ha mixate. E si è fatto supportare da musicisti eccellenti come Simon Roger alla batteria e David Garcia al basso. Stepper al sassofono, percussioni e chitarre sempre da Tamal, gli altri musicisti sempre le chitarre, Rafael Baldi agli assoli e Matthew Bogue alla chitarra ritmica, Frank Paulin alle tastiere, supportato anche da Jean Oro. Big music per Marcos Gad. Big things, ma le big things non sono finite qui.
1: Hey, greetings in the name of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie Rastafari. My name is Sister Rita Marley, and I'm just shouting you all, giving you a shout out to stay tuned to Radio Blackout, right? 105.25. Don't touch that. Just keep listening. We're going to play you good music for life. Rastafari, bless. Big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up.

questa musica che stiamo ascoltando. I Sound System Lover saranno già trasaliti, perché mi sa che l'hanno sentita a una delle session precedenti, forse non in questa versione interpretata da Firelight Horns, ma è la prossima release prevista su una nuova etichetta intitolata Lost Records.

musicalmente, insieme da Aaron Hayaz, che è l'autore della hit sulla musica che ci ascolteremo tra poco. Su questa musica c'è anche presente un DJ Style cantato da Tena. Hitman e Fisa sono dedicati alla produzione della musica, al mixaggio. E quindi state allerta su questo nuovo disco previsto, in cui è aperto il preordine. Un bel maxi singolo, un bel 12 pollici. Anche questa è uscita la scorsa settimana. L'annuncio della release, qualche sessione si è già ascoltata. Avete indovinato che traccia è?

attesa per scoprire qual è la hit che accompagna questa musica. Sta per finire.

E andiamo ad ascoltarci Aurora con Overjoy su Blackout, una, questa bella anteprima, Judgment Time in Ethiopia, Aaron Ayaz, Lost Records, Macadred and Crew.

pare che fosse un doublet che girava già da tempo. In realtà da Macca Dread l'abbiamo sentito in un'altra versione. Questa è la versione che uscirà per la Lost Records, questa nuova etichetta for the Universal Love of the Music. Ringrazio Frankie African Children di avermi

e questa vocal comparirà nel 12 pollici di prossima uscita insieme anche a un DJ Style che ci andiamo ad ascoltare praticamente ora. Tena.

Big Music 5.33 con Overjoy su Blackout. Ci stiamo ascoltando l'anteprima della Lost Records, la nuova etichetta nata per l'amore universale della musica, come c'è scritto sull'etichetta. E questa qui con la voce di Haron Hayaz e Tena, nella prima release prodotta da Hitman e Fisa con Maca Dread, Big Things. Beh, a sto punto abbiamo fatto Tris, facciamo poker, ci ascoltiamo anche la dub version. Per aumentare la consapevolezza degli scempi che vengono fatti attorno a noi, gli abusi di ciò che vediamo, di ciò che ingeriamo, di ciò che sentiamo.

Un saluto a tutte e tutti voi che vi siete fatti sentire. Ciao Roby da Cumina Beat, da Catalunya. Matte da Berlino. Saluto anche a Meneghetti. Io, strano che non si sia fatto sentire oggi. Quasi quasi lo mettiamo.

Allora, questa è una nuova grandissima release che ci ascoltiamo quest'oggi, ma non sono finite le novità. Ci abbiamo anche un nuovo disco da Buzz Rock, la band di Trinidad, che promuove Conscious Music da diversi anni ormai. E già che da un po' che non ce li sentiamo, ascoltiamo una coppietta anche da loro. In sequenza ascolteremo prima 360 Degrees e poi Cesar. E rimanete sintonizzate perché la big music non è finita.

arrivano anche dalla RAF, compagnieri, pezzone e pezzone, concordiamo. Niente, bisogna solo suonare dei pezzi incredibili per farvi smuovere il ditino sul telefono. E ora con Overjoy, il tempo di Buzz Rock da Trinidad e Tobago, Roots Music.

Buzz Rock, l'espressione musicale di Sadiq Nyang Phillips da Trinidad, canta, multistrumentista, che segue quell'onda di roots music proveniente dall'area caraibica, che non solo dalla Giamaica viene prodotta dell'ottima reggae music. Ed è da una decina d'anni che Buzz Rock si è fatto notare nella scena. Dopo uno stop obbligato da un grave incidente, fortunatamente è tornato a rilasciare musica nel 2024 con un album acustico intitolato Uncolonized Minds e un altro album intitolato Patience. Moltissimi singoli, tutti molti fuori dagli schemi, tracce lunghe, ad esempio questa che stiamo ascoltando dura più di 7 minuti, ma direi che possiamo passare anche alla prossima, che è la nuova release intitolata Caesar, sempre da Buzz Rock. Ci siamo ascoltati 360. Questa è l'ultima release da Buzz Rock, Caesar. E si vede una bella immagine, neanche troppo metaforica, di un disegno di un uomo vestito in tenuta da imperatore, tipo

stanno giocando a dei giochi pseudoscientifici. Presto avranno il loro conto. Si sono dimenticati della legge universale, ma la storia non dimentica.

grande musica da Buzz Rock. Non ci crederete, ma le nuove release non sono ancora finite quest'oggi. E ce n'è. Sarà che martedì scorso le selezioni sono state curate da Matte, quindi ci abbiamo gli arretrati di una settimana. Ma ora è arrivato il momento della Fruits Records, che se ne esce con 3 nuovi dischetti. Ci andiamo ad ascoltare Nightshade con The 18 Parallel. Don't tell me. Sempre se parte. Don't tell me to smile. Per tutte le duck faces.

E su questa Don't Tell Me to Smile, ma mi sento di ricambiare i saluti a Massimiliano di Roma. Grazie a te,

Questa che stiamo ascoltando è la voce di Nightshade, che è una delle dei tre dischetti nuovi della Fruits Records, il 77esimo, il 78esimo e il 79esimo, che sono suonati dal Late Impala, la band di Ginevra che supporta questa etichetta, sempre di Ginevra, che produce 100% original music e pubblica le sue lavori musicali su vinile. E insieme a Nightshade c'è anche Mystic Revelation e la Guiding Star Orchestra, ma noi ci ascoltiamo una dub version con Bonanza Church. È proprio la versione della Guiding Star Orchestra quella che stiamo ascoltando. 6 minuti allo controllo etiope, sempre con Overjoy su Radio Blackout.

E questa era una dedica speciale a tutti i Sound System, da Wayne Jarrett and the Righteous Flames Conference Hall, a tutti i Sound System che si organizzano a fare conference. E iniziamo con una bella scarichetta di classiconi della Stepasin. Questa è Lady Lex con Colors of the Rainbow.

e su questa preghiera di Frankie Paul spera per una stand up per far valere i propri diritti. Se uno si sbatte poi la ricompensa torna. Classics from the, dalla fine dei 90s. L'ultimo quarto d'ora. Chissà. Vabbè, intanto ci ascoltiamo ancora un Vivian Jones e poi capiamo cosa riusciamo ad ascoltare ancora prima dell'arrivo di Stacca Stacca. Who gonna get out? A Babylon Trap.

un sacco di novità musicali che non sarebbero finite. Infatti adesso non sono aggiornato sull'arrivo o meno di Stacca Stacca, ma volevo ascoltare insieme a voi anche i nuovi lavori di Eimitri con Don Fè. Poi c'è una nuova pubblicazione da Vibronix con Professanatti. Mi piacerebbe tanto ascoltarci assieme, se no non faremo in tempo oggi, lo faremo martedì prossimo. E volevo salutare tutti i reduci dai festival che mi hanno ispirato per le selezioni odierne, anche la stand up di prima di Vivian Johnson, una selezione di Job Server, per cui saluto tanto caramente anche Luca Gialaio, del quale ho suonato alcuni mix nei giorni in cui sono stato assente. Job Server in tour in Europa. Foundation Selections.

0: E ora sono andato a riscoprire le pubblicazioni di Aimitri e la sua Counteraction, la sua etichetta chiamata Counteraction, che appunto nell'ambito del dub è considerata, invece che un contrattacco, è considerata un po' una risposta musicale. E ha prodotto due tracce con Luciano e Dawe Congo. Che
1: Myra Flowers, Rastafari, Big Giant Respect, Rastafari.
0: Scusate, Mickey, ma interrotto. Saluto di Mickey Dread. Prima di ascoltarci le tracce di Counteraction, ai Mitri, Luciano, Just Like Fools.

Just Like Fools, Luciano, Counter Action Music. Ai mitri, accompagnato anche dal flautino che sentiamo di Don Fe. In Dubois, Driving Like Mules.

Allora, se stacca stacca arriva, questa sarà questa che vi presento ora, sempre da Counter Action Records, sarà l'ultima traccia che ci ascoltiamo. Si tratta di Dawe Congo, Reparations from Babylon. Ma guardate, sotto sotto spero che non arrivino in ritardo, perché ho tanta voglia di ascoltarci insieme anche la nuova hit di Vibronix con Professor Nutty. Ma quindi ora, per iniziare a salutarci, Dawe Congo, Reparations from Jah.

0: dagli inglesi, a chi è andato con le svastiche, a chi è andato con Rosario.
1: Bon Demol.
0: Allora, parrebbe che, non voglio dirlo troppo forte, questa stacca non sia ancora arrivata. E quindi, dopo Ice.

0: In chiusura di programma arriva anche un Cisti. Celerini e svariati volanti in Piazza Crispi. Ci si chiede che passa. Occhio quindi se siete in giro nei dintorni di Piazza Crispi. Bene, per salutarci, dato che Stacca Stacca non è arrivato, e ringraziandovi moltissimo per essere state in ascolto, non sapete quanto è grande la gioia di essere stati insieme a questo paio d'ore che ogni settimana ci connettono. E per concludere in bellezza abbiamo una nuova release da Vibronix, Visions from Jah, cantata da Professor Nati. Allora, se Stacca Stacca non arriva, poi continueremo ancora, magari ne metto un'altra. Buona continuazione, Overjoyers, state su Blackout. E ora, brand new Vibronix.
1: I get a vision from Jah. I get a vision from Jah. Everyone have a dream and a vision. Believe in your dreams, believe in your vision, believe in yourself. Don't give up on what you believe in, and you will achieve. Professor Pandem, tears again. God bless.

qui e mandarvi il comunicato del Mezcal. L'avete già sentito molte volte, ma non è mai abbastanza il supporto.

saluto e anche un grazie a Piovono Calcinacci, che forse trasmetterà da là, dal Mezcal, prima della cena condivisa domani sera. Tra l'altro pare che ci sia anche l'inaugurazione di un sound, quel del Parco della Certosa. Non ho altre informazioni a riguardo. Ma sapete che c'è? Io ve ne metto ancora una. Già che è passato in Italia proprio la settimana scorsa, mi sembra l'uopo concludere le selezioni odierne con una traccia di Mighty Massa. State bene, Overjoyers.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono economicamente

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto, concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno, Mezcal Squad.

0: 17 luglio al Mescal Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori QuadSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo Bella Vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.org.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
2: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
3: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa, Collegno. Mescal Squat.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato imbecille. Che ho fatto, comandante?

0: E frittura mista alias Radio Fabbrica e qui su Radio Blackout come ogni martedì dalle 19.30 alle 21.30 per tenervi compagnia ed informarvi riguardo a quello che succede nel mondo del lavoro, ma soprattutto delle lotte nel mondo del lavoro. Io sono Andrea e di fianco a me c'è il buono e saggio Benny.
1: Buonasera a tutti e a tutte, abbiamo preparato i nostri soliti tre argomenti di oggi, andiamo subito a presentarvi su un tappeto di fiori secchi col troppo caldo.
0: Trasportati da questo vento che sembra preannunciare temporale, chi lo sa, forse no.
1: Il primo approfondimento lo faremo in compagnia di Margherita Napoletano, RSU Cub al San Raffaele di Milano. Ahimè, lei è una... compagna molto attiva dal punto di vista sindacale e quindi ha contestato e ha denunciato cose insomma mai viste in un ospedale, che insomma immaginiamo, tipo sovraccarico di subappalti con troppe cooperative, estrema carico di lavoro. Insomma, grazie a questo gli hanno regalato un provvedimento disciplinare e non solo, hanno anche diffidato la CUB. Sentiremo dalla sua viva voce cosa sta succedendo in quel del San Raffaele di Milano.
0: Il secondo approfondimento di questa serata sarà invece sulle lotte dei lavoratori nel distretto della moda di Prato, in questo caso l'ennesima aggressione ad un picchetto, multipla, perché come succede spesso l'aggressione è avvenuta sia da parte degli imprenditori responsabili delle aziende che vengono sanzionate appunto dai picchetti, dagli scioperi, e anche poi dalle forze dell'ordine. È seguita infatti una mega mobilitazione che ha visto in piazza più di 1500 persone, e andremo a parlare con uno degli esponenti del Sud Cobas per farci raccontare meglio questa torbida vicenda.
1: Mentre chiudiamo con la terza intervista approfondimento, andremo a discutere dello scippo del TFR. Ebbene sì, insomma è passato un po' sottovoce, anzi in silenzio, anzi in sordina, anzi non lo sa nessuno, ma lo sa qualcuno che il TFR dal 1° luglio l'hanno scippato? Siamo obbligati a scegliere entro 60 giorni se destinarlo al datore di lavoro, cioè all'azienda, come si fa saggiamente senza prendere tanti interessi, oppure buttarlo in pasto alle assicurazioni private, compresa il fondo BlackRock che ne fa da padrone.
0: Di investimento.
1: Esatto, fondi di investimento, non mi veniva. Questo significa che dal 1° luglio 2026 chi viene assunto dal 1° luglio 2026, se non dice niente alla torre di lavoro, entro 60 giorni va direttamente a BlackRock il suo TFR e non può più tornare indietro. Questa è una cosa molto inquietante che cambia proprio la prospettiva del risparmio. Ne parleremo con il nostro ospite.

Per quanto riguarda le selezioni musicali di questa sera, siamo andati a spulciare una compilation, con una marea di titoli, ben 48, che si intitola buonanotte, scusate, non ce la posso fare. Baba Yaga's Hat Compilation del 2020, compilata dall'anonimo promoter Baba Yaga. E ci sono per lo più tracce, diciamo, dal mondo della musica della Gran Bretagna, ma non solo. Tracce un po' scure nella mia testa, l'oscurità fa ombra, fa un po' fresco, così magari vi dà l'illusione di stare un po' più freschi, queste sonorità un po' oscure. Partiamo con Joanna Bramley, con Spirals, poi ci ascoltiamo gli AK, DK con Fizz. Sicuro anche i Bilge Bump con Gu Huck e poi vediamo. Buon ascolto su Blackout.

0: E sono le 19:46, siamo ancora qui come Frittura Mista alias Radio Fabbrica a tenervi compagnia in questo orario della pericena. E andiamo a leggere qualche appuntamento che si svolgerà a breve qui in zona e non. Iniziamo da questa sera, appunto alle ore 20:30 in piazza Foroni. Si svolgerà la ormai consueta cena sociale di quartiere Grab. Teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata ogni martedì nei parchi di Aurora e Barriera. Appunto questa sera tocca a piazza Foroni dalle ore 20:30. Porta un piatto, una posata, un bicchiere e quello che vorresti trovare a cena.
1: Mentre passiamo subito a mercoledì, perché oggi insomma è l'unica iniziativa che abbiamo qui in ganciocisti.org. Mercoledì 8 luglio dalle 16 alle 19:30 al centro di convenzione Porfido, in via Tarino 12-C, è open, è aperto, c'è il numero 5 di blackout primavera estate 2026.
2: Il numero di disfare,
1: sì. La lotta contro il mondo in guerra. Quindi andate numerosi, perché ancora per pochi giorni, perché immagino che andranno in ferie.
0: Ora, fai sempre queste domande difficili in diretta, non lo so.
1: Faccio una chiamata in diretta. Imbarazzante. Pronto, andate in ferie? Non sappiamo.

E poi sempre mercoledì, ma la sera dalle 18 all'1 c'è una bella chiamata creativa e la cena Bella Vita in quel del Mezcal Squat, che come avete sentito è attenzionato dalle istituzioni locali, e quindi insomma è il caso di viverla sempre di più e contribuire in modo che continui a restare viva. Mercoledì 8 luglio dalle 18 apriamo la casa a chi ha voglia di sporcarsi le mani con un po' di vernice, a seguire la solita cena Bella Vita che non ci stancherà mai. Ricorda che Bella Vita, il Mezcal, è uno spazio autogestito e le attività svolte al suo interno si basano sulla condivisione. Non vi è circolo di denaro, porta quello che vorresti trovare da bere e mangiare, utilizza la cucina e prepara quello che vuoi.

Ebbene, sempre mercoledì 8 luglio dalle 18.30 alle 22, Barriera è antifascista e antirazzista. Diamo una risposta agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né qui né altrove. Gli unici stranieri qua sono le guardie, ACAB. Mercoledì 8 luglio diversi gruppi Facebook di Barriera hanno lanciato una manifestazione in largo Giulio Cesare contro degrado e delinquenza, solito slogan il cui significato nasconde solo soluzioni razziste legate alle deportazioni. Vivere Barriera di Milano oggi vuol dire fare i conti quotidianamente con l'isolamento imposto da una società che ci toglie tutto, dalla sanità alle case, al lavoro, alle scuole, che vuole creare un nemico interno contro cui scagliare tutta la nostra rabbia, così il potere e i responsabili rimangono impuniti. Vi invito a leggere questo lungo comunicato che comunque dà appuntamento a un presidio che potrebbe diventare manifestazione antifascista a Barriera, è antifascista e antirazzista. Questo mercoledì 8 luglio, largo Giulio Cesare, Torino.

0: Invece passiamo a giovedì 9 luglio, c'è un altro appuntamento fisso, la consueta apertura del centro di centro di formazione,
1: documentazione,
0: scusate, oggi anch'io sono, il mio cervello va un po' in tilt. Documentazione Felix, come ogni giovedì, sarà aperto dalle 17 alle 20 nel cortile di via 20 settembre 112 ad Asti. Birra fresca, giornali, libri in prestito, consultazione vendita. Abbiamo un sacco di nuovi arrivi, passate a trovarci. Ricordiamo Asti, via 20 settembre 112, CDL Felix ad Asti, dalle ore 17, aperto alle ore 20.

0: Passiamo giovedì 9 luglio dalle 19 a mezzanotte, Parco Crescenzio sarà a Torino, Parco Crescenzio, allenamento e salutoni di fine anno, viene a provare il rugby e il terzo tempo, 9 luglio alle 19, Parco Crescenzo in via Ippolito Nievo, allenamento aperto a tutti, a seguito terzo tempo, porta quello che vorresti trovare, musichine, bacche e saluto d'estate.
1: Bocce, bottiglie.

E poi sempre giovedì 9 luglio in quel di El Paso occupato, vorresti una sala concerti che spacca? Detesti l'AFA? Ami le zanzare? Vieni a contribuire al grande rinnovo della sala concerti, della sala prove di El Paso occupato, giovedì 9 luglio dalle ore 19. Frittini e Panzerottoni Benefit Lavori, dalle ore 22 piscine e cinema con la proiezione del film Kneecap, via Passo Buole 47, Torino.

E sono le 19:58, a breve inizieremo il nostro primo approfondimento della serata. Prima di allora vi vado a fare un piccolo recap di cosa abbiamo ascoltato. La traccia prima era di Bruxa Maria con God Gun Scruples, ora stiamo ascoltando nel finale di Clamp Zpine, e ora ci ascolteremo dopo i Beautify Junkie Arts con Dancers Reward. Buon ascolto prima della prossima intervista, restate incollati, incollate.

0: Rientriamo in diretta per il primo argomento di questa serata. Abbiamo avuto un piccolo cambio di programma, non sentiremo la RSU del San Raffaele di Milano Margherita, ma iniziamo invece a parlare prima delle vicende avvenute a lavoratori sindacalisti del Sud Cobas rispetto alle lotte alla HSRL, e abbiamo qui ospite telefonico Riccardo, appunto, del sindacato Sud Cobas Prato e Firenze. Buonasera Riccardo e benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout.
1: Buonasera a tutti e a tutti e grazie a Radio Blackout.
0: Grazie mille a te per la tua disponibilità.

0: che cosa fa la H all'imprimitore il 20 giugno? Annuncia che licenzierà tutti i suoi dipendenti negli stabilimenti appunto di Prato. Si parla di un centinaio di dipendenti e giustamente iniziano questi uno sciopero con picchetto davanti appunto allo stabilimento dell'HSRL, diciamo abbastanza da manuale, ecco, per quello che succede nelle lotte appunto che stanno animando tutto il distretto della moda a Prato. Vuoi raccontarci un attimo di che realtà un po' si tratta a livello aziendale e appunto che tipo di come se la vivevano, diciamo, un po' i lavoratori che erano all'interno, e poi se vuoi appunto iniziare un po' a raccontarci che cosa è successo, diciamo, da quando avete iniziato a presidiare appunto l'azienda, come è vostra usanza, ma come usanza appunto detto il sindacalismo di base conflittuale.
1: Ma allora, innanzitutto inizierei dal dire che la HSRL è un'azienda di logistica, quindi che si occupa del trasporto delle merci, dell'abbigliamento che vengono prodotte a Prato, ma anche della parte, diciamo, dell'importo e l'importazione delle numerose merci che arrivano dalla Cina e che poi vengono smistate, diciamo, nei vari negozi, fra cui accessori e sempre merci legate alla moda. Il forte della HSRL è l'attività notturna, che è quella che fondamentalmente consiste da ritirare i capi di abbigliamento pronti, confezionati, imballati dai cosiddetti pronto moda, che sono l'ultimo step della catena di produzione del distretto tessile, portarli nel magazzino, smistarli e spedirli in tutta Italia e in tutta Europa. È importante specificare come la HSRL è una società che fa parte però di un network, per così dire, molto più grande, che appunto ha magazzini in tutta Europa, non solo a Prato o in provincia di Prato.
0: Certo, e poi appunto da questo picchetto di lavoratori del 20 giugno succede anche questo, purtroppo ormai è storia sempre più usuale per quanto riguarda in particolare il distretto appunto della moda di Prato, ma in generale in tutto il paese. Avviene un'aggressione padronale al picchetto, quindi gli imprenditori di questa azienda scendono direttamente in azione e sgomberano il picchetto, togliendo appunto, come ogni volta, cercando di colpire appunto la struttura, il gazebo e tutto quello che serve per cercare di mantenere attiva la partecipazione, ecco. E, tra l'altro, come se non bastasse ovviamente a una cosa indegna il fatto che i padroni si mettano appunto in prima linea a menare le mani contro i lavoratori quando semplicemente protestano per i loro diritti, c'è anche un lato molto molto molto tetro ed inquietante rispetto a questa aggressione, ovvero che appunto abbiamo letto dai vostri profili social che pare ci fosse una vera e propria rete di solidarietà, ecco, se vogliamo, infatti fa un po' di mondo alla rovescia, tra imprenditori per venire insomma a menare le mani al picchetto. Vuoi raccontarci un po' meglio di cosa si è trattato?
1: Assolutamente, io se posso mi prenderei un minuto per fare un passo indietro, perché la vertenza della HSRL inizia due anni e mezzo fa, nell'aprile del 2023, insomma, quando i primi 12 lavoratori si iscrissero al sindacato, lavoravano 12 ore, 7 giorni la settimana, quindi tutti i giorni della loro vita in quel magazzino, con o finti contratti part-time da

0: 2 ore al giorno, oppure proprio a nero senza alcun contratto. Dopo il primo sciopero ci fu effettivamente la regolarizzazione dei contratti e poi iniziò tutta una serie di aggressioni ai danni dei lavoratori, sotto casa vere e proprie squadracce, a parer nostro mandate dal caporale, che bardati con spranghe e bastoni picchiarono in sei se nottate, diciamo, eventi diversi, sei diversi operai che si erano iscritti al sindacato per punirli per aver scelto di iscriversi, di unirsi al sindacato. Quindi stiamo parlando di questa realtà qua, non la voglio fare lunga, ma penso che già questo sia molto
1: No,
0: eloquente.
1: certo, hai fatto bene a
0: Nonostante.
1: specificare di che tipo di realtà si tratta e come agisce normalmente.
0: Ne potrei dire altre, specifico solo che nonostante questo i lavoratori, la sindacalizzazione è cresciuta, è aumentata e ad oggi in sciopero siamo in più di 40 lavoratori che si sono iscritti al sindacato ben 2 anni fa e che hanno scelto di lavorare 8 ore e 5 giorni e di ribellarsi a questo caporale che poi è stato allontanato dal magazzino. Quest'azienda ha i titolari sotto processo penale per sfruttamento e caporalato e anche per gli agguati, quindi in questo momento è in corso un processo e la Procura europea sta indagando su questa azienda per una frode fiscale di 71 milioni di euro. In tutto questo mondo della logistica, dell'abbigliamento e che si interseca, si intreccia un pochino nel mondo delle grucce, che per chi conosce un po' l'ambiente pratese è un mondo molto noto, è un mondo nel quale negli anni si è viste vere e proprie faide mafiose fra diversi padroni che si sono sparati, incendiati magazzini, incendiati camion. Quindi stiamo parlando di un mondo che veramente è un mondo in cui la criminalità organizzata non ci sguazza, diciamo, di più.
1: Sì.
0: Ecco, i lavoratori hanno avuto un gran coraggio a portare avanti questa battaglia. Il 20 giugno, appunto, come dicevi te, inizia lo sciopero perché la AACA annuncia la chiusura, ma nessuno può credere che sia una vera chiusura. Una chiusura e una riapertura da un'altra parte, perché appunto, come dicevo prima, questo è un mondo in cui i padroni si sparano per accaparrarsi le rotte del trasporto di queste merci e non lo dico io, insomma, si legge sui giornali, sulle inchieste delle
1: Sì, poi
0: procure,
1: un ambito,
0: eccetera,
1: abbiamo
0: eccetera.
1: detto più volte, che è molto strategico, molto remunerativo, quella logistica, quindi.
0: Assolutamente, assolutamente, è un controllo importantissimo sul territorio, quindi capisci bene che solo questo, insomma, credere al fatto che un'azienda stia chiudendo e lasciando stare, diciamo, queste rotte qua è praticamente impossibile e più che altro capisci bene anche il fatto che stiamo parlando di una logistica di abbigliamento che viene prodotto a Prato, quindi non puoi chiudere il magazzino di Prato. Se avessi detto il magazzino di un'altra città sarebbe stato comprensibile, forse,
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: ma il magazzino dove viene prodotta la merce è impossibile che chiuda, perché sennò tutti gli altri magazzini diventerebbero, diciamo, inutili in parte. E arrivo su questo: in questo magazzino c'è la merce di questi pronto moda. Cosa fa la H il 23 giugno, quindi 3 giorni dopo l'inizio dello sciopero? Sui loro canali WeChat chiama all'assalto tutti gli imprenditori che hanno la merce là dentro, ma non solo, come dicevi bene te prima, nel senso che dice che è il Sudcobas, il sindacato, che sta impedendo la fuoriuscita della merce e in parte fa credere che il 23 giugno sarebbe stato possibile far recuperare la merce, quindi diciamo si crea una grande calca di pronto moda che vogliono recuperare questa merce perché se non vendono i vestiti il 24 giugno sembra che scadano, ma soprattutto nell'appello che scrive su WeChat scrive una cosa molto precisa e scrive chiunque abbia subito un torto in passato è invitato a partecipare a questa dimostrazione per far inginocchiare il sindacato dei 3.000 neri. Questo è quello che scrive uno dei caporali, che tra l'altro è sotto processo per sfruttamento e caporalato, come dicevo prima. E infatti noi martedì davanti ai cancelli, da un momento all'altro, ci ritroviamo 80-90 furgoni di questi pronto moda con circa 200 caporali che noi avevamo visto, perché avevamo scioperato nelle aziende in cui questi soggetti qua operavano, avevamo ottenuto i contratti regolari, che poi fondamentalmente contratti regolari significa lavorare la metà delle ore invece di lavorarne 12x7, lavorarne 8x5 con un salario maggiore. E soprattutto troviamo anche imprenditori, padroni, chiamiamoli col loro nome, di ristoranti di sushi, di fabbriche di plastica, di fabbriche, aziende che non c'entrano assolutamente niente con la merce che è dentro il magazzino di H. Quindi è proprio una vera e propria resa dei conti, una vera e propria vendetta. E sono chiamati lì, intento è chiaro, distruggere il presidio, picchiare e assaltare il picchetto degli operai, e in parte anche entrare nel magazzino e, in, tra virgolette, nella loro testa farsi giustizia da soli, diciamo.
1: questa merce,
0: sì, riprendersi la merce, ma ripeto, secondo me quasi la maggioranza,
1: sì, più una vendetta, direi, comunque, che, insomma,
0: esatto, direi che quella merce non c'entrava niente,
1: certo.
0: Infatti diciamo erano più per gli operai che per la merce. Dopodiché questo assalto di fatto fallisce, perché forse sarà uscita una quantità di merce nemmeno quantificabile in percentuale per quanta merce c'è dentro il magazzino rispetto alla merce che c'è dentro il magazzino, e l'intervento poi, dopo ore e ore di assalto della polizia antisommossa, della Celere, diciamo, fa allontanare tutti questi caporali e padroncini.
1: Sì, tra l'altro questo dato, cioè, vabbè, a parte questo che hai appena detto della polizia che sgombera questi personaggi, teniamo a mente sia quest'ultima cosa, sia anche il processo per il quale questo imprenditore dell'H è, cioè, accusato appunto di caporalato e di evasione per 71 milioni di euro. E passiamo, diciamo, a quello che avviene poi il primo luglio, nel quale finalmente riuscite a ottenere appunto un tavolo con le istituzioni e con l'azienda. E che cosa esce da questo tavolo, e poi appunto, se puoi direttamente puoi andare nella cronaca di quello che succederà poi due giorni dopo, il 3 luglio.
0: Ma allora, viene convocato questo tavolo in provincia, alla presenza della provincia di Prato, del comune di Prato, del comune di Carmignano, che è il comune in provincia di Prato dove c'è il magazzino, appunto, in cui c'è stato l'assalto. A questo tavolo c'è anche l'azienda. In soldoni, cerco di farla breve senza entrare in troppi giri di parole, l'azienda ammette il fatto che il lavoro c'è, che non esiste alcuna crisi aziendale, che la crisi aziendale è dovuta al fatto che è indagata per una frode di 71 milioni di euro e che quindi ha bisogno di chiudere e sparire, e ammette che qualcun altro farà questo lavoro. E diciamo che il tavolo, per come lo conosciamo noi, diciamo, in parte non era andato neanche tanto male. Le istituzioni prendono una parte abbastanza decisa, diciamo, per il fatto di mettere al centro i posti di lavoro e la salvaguardia dei posti di lavoro, e non in realtà in un comunicato esplicitamente scrivono: non è una questione di ordine pubblico, ma è una questione di tutela dei posti di lavoro nel territorio, e per cui l'azienda fa anche delle aperture. Se non che la sera stessa facciamo un'assemblea pubblica in cui le istituzioni, lì al magazzino, in cui le istituzioni di fatto ribadiscono la loro posizione, in particolare il sindaco. Dopodiché 48 ore dopo ci svegliamo alle 7 del mattino con 12 camionette della polizia e un pulmino della polizia che entrano dentro al magazzino dicendo che hanno un ordine di sequestro della merce. Ci mettiamo un po' a capire che il sequestro della merce non era un sequestro ai danni di chi quella merce, diciamo, la voleva vendere o spedire, quindi chi pronto moda che la commerciano o la H che la spediscono, ma la verità è che quel sequestro era all'interno di un'indagine verso 7 sindacalisti del Sud Cobas per violenza privata nei confronti di queste scatole, di queste maledette scatole. Quindi il giochetto è stato: io ti indago per violenza privata, il corpo di questo, non so come chiamarlo, forse mi sbaglierò tecnicamente, ma il corpo di questo reato, tra virgolette, è la scatola che tu con il picchetto stai tenendo ferma nel magazzino, quindi io la sequestro, ma il custode di questa scatola sequestrata è il proprietario del pronto moda. Quindi nella pratica la scatola viene sequestrata e viene restituita ai pronto moda, che sono gli stessi che il martedì prima erano venuti armati di bastoni e
1: è stati sgomberati tanghe. Dalle forze dell'ordine stessa, era quello che volevo che le persone a casa lo capissero, questo simpatico cortocircuito.
0: Esatto, e tra l'altro diciamo l'attività della logistica, io ci tengo a puntare su un dettaglio intanto specifico, che questo è stato tutta un'operazione guidata dalla procura di Prato direttamente, quindi non prefettura, non dalla procura. Cioè, l'attività della logistica è un'attività che sposta, carica, spedisce, ok? Quindi ovviamente un picchetto immobilizza la merce, perché l'attività è quella, e ovviamente la merce non è prodotta dall'azienda che fa la logistica, sì. Ma soprattutto lo sciopero nella logistica ha il fatto che diciamo fermare il flusso della merce è super efficace, ma che se un magazzino vuole chiudere ed esce, diciamo, la merce, lo sciopero non esiste più, perché chiaro, è un magazzino vuoto, non c'è niente. Ma quello che io voglio arrivare a dire è un'azienda che è indagata per una frode di 71 milioni di euro. 71 milioni di euro sono tasse, soldi pubblici che appartengono alla comunità. Con 71 milioni di euro si potrebbe costruire un ospedale, volendo, e non sta facendo altro che provare a chiudere quell'azienda e aprirla con un altro nome, con un'altra ragione sociale, da un'altra parte. Sicuramente per diciamo aggirare anche la sindacalizzazione dei lavoratori, il pagamento dei contributi, i contratti, la trasferta, gli accordi migliorativi, ci sono stati negli anni di sindacalizzazione sicuramente, ma io immagino in gran parte più che altro per questa frode qua, diciamo, perché se poi fosse condannata al pagamento di 71 milioni di euro è chiaro che avrebbe un impatto, diciamo, enorme. Certo. Uno Stato che di fronte a una situazione del genere fa un'operazione per sequestrare la merce, renderla, quindi farla uscire, e di fatto accelerare l'operazione del chiudere e riapri, quindi accelerare lo svuotamento del magazzino
1: annunciata tra l'altro alle istituzioni, cioè abbiamo detto noi siamo in questa situazione, cioè proprio esplicita. E le hanno detto sì, va bene, vi diamo pure i mezzi per continuare. È veramente incredibile.
0: È assurdo, cioè tu stai accelerando lo svuotamento di un magazzino, di un'azienda che vuole chiudere per non pagare 71 milioni di euro che non ha pagato di tasse. Cioè, nei risultati, io non, insomma, poi le accuse non mi interessa di fare le accuse, lui, ma il risultato è quello: chi ha fatto questo ha ottenuto questo risultato, ha accelerato questa operazione qua. Quindi è qualcosa di assurdo, oltre al fatto che, se ci pensi, una settimana prima ci avevano provato coi bastoni, non ci sono riusciti, la settimana dopo di fatto gli hai dato le forze dell'ordine, certo, per farli. Cioè ha un qualcosa di assurdo raccontarlo, sinceramente mi fa anche strano, perché non si capisce bene il perché, o diciamo si può un po' intendere il perché sia stata fatta un'operazione di questo tipo. La difesa di un'azienda, forse la più, una delle più criminali di Prato, ma soprattutto una delle più indifendibili, nel senso che c'ha un background di
2: sì, sotto processo più, che ti esplicita la sua volontà di fare il suo mordi e fuggi perché se ha scippato allo Stato e se ne deve andare, e tu gli dai come Stato, dici ti aiuto, guarda, a riprenderti le cose.
0: No, ti sequestro le cose per renderle, per farle uscire, non lo so. Ovviamente c'è un altro aspetto di questa, diciamo, operazione. La sera stessa noi sui canali TikTok, Instagram, sugli stati WhatsApp, noi più che altro i lavoratori vedono quei caporali, i padroni delle aziende in cui abbiamo fatto lo sciopero, eccetera, che ripostano le foto dei sindacalisti e degli operai trascinati, arrestati sul pugno della polizia, scrivendo abbiamo vinto. Finalmente il Sud Cobas è morto. Letteralmente le pubblicheremo tutte queste cose, non mi sto inventando niente, ma mi riporto le cose, e non è la prima volta che mi ritrovo a dire che in questa situazione, più che esprimere grandi opinioni, fondamentalmente basta rimettere in ordine tutti gli elementi, perché è molto eloquente, diciamo, la situazione, c'è poco da aggiungere, ecco.
2: E a seguito appunto di questo fatto, giustamente, in maniera sacrosanta, lanciate una manifestazione proprio appunto in difesa delle vostre pratiche il 5 luglio, che com'è andata?
0: Allora, giusto un'informazione, il picchetto comunque non si è interrotto un secondo, nel senso che noi siamo stati sgomberati, sono arrivati subito altri compagni che non stavano dormendo lì in quel momento, che non sono stati portati in questura, si sono formati altri due picchietti ai margini della strada. L'operazione doveva essere molto più vasta nella fuoriuscita della merce, quindi doveva uscire molta più merce, ne è uscita una parte veramente residuale del magazzino, una percentuale bassissima, e dopodiché alla fine della giornata il servizio riportato il presidio davanti ai cancelli della H, dove siamo ancora attualmente, quindi questo mi sembrava importante specificarlo. Domenica abbiamo chiamato una manifestazione giusto il giorno prima, proprio per dire una cosa chiara, che in una situazione del genere è chiaro che non si può stare in mezzo, bisogna scegliere se stare dalla parte degli operai, dei picchetti, o stare dalla parte della schiavitù e della mafia di fatto. Una manifestazione che ha visto una partecipazione penso incredibile, noi abbiamo scritto che c'erano 1500 persone, se consideriamo appunto una manifestazione chiamata solo 24 ore prima, ha visto una mobilitazione importante da parte della città, ma soprattutto un gran coinvolgimento nel dibattito pubblico. La manifestazione ha iniziato ed è finita in piazza del comune a Prato, simbolicamente, perché chi si vuole, insomma, diciamo, portare all'attenzione sono le stesse istituzioni, perché diciamo noi la pensiamo in questo modo, i padroni lo sappiamo che cosa fanno, noi abbiamo sempre fatto i picchetti, sempre fermato la merce per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Se lo Stato non è in grado di fare ciò che fanno i lavoratori organizzandosi, almeno non intervenga contro i lavoratori, almeno questo. La manifestazione ha avuto un effetto a cascata incredibile dal giorno alla sera stessa. In realtà la manifestazione, un sacco di abitanti di Carmignano, di Siano, che appunto è il comune dove c'è il magazzino, passano dal magazzino, portano l'acqua fresca nelle ore più calde, qualcosa da mangiare, c'è stata un'attivazione di diversi circolini arci che cucinano la cena per i lavoratori che sono al picchetto, e quindi insomma questo di sicuro ci dà una grande forza per continuare ad andare avanti, perché vedere che appunto c'hai dalla sua parte le persone e la città, ovviamente ti fa capire che la posta in gioco non sono solo, fra tante virgolette, 95 posti di lavoro, ma è ben altro, diciamo, e la città l'ha capito, insomma, le persone l'hanno capito.
2: Molto bene, siamo contenti che appunto c'è stata questa grossa partecipazione e soprattutto speriamo che si riesca a risolvere la situazione di questi, si riesca a trovare una soluzione per questi 95 lavoratori appunto a rischio imminente di licenziamento. Riccardo, dobbiamo proprio lasciarci che appunto a breve inizia la prossima intervista. Ti ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento su questa vicenda.
0: Grazie mille a voi per questa possibilità e vi auguro buona serata a tutti e a tutti.
2: Grazie anche a te, alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

0: 105.50 Radio Blackout su Radio Fabbrica. Abbiamo i nostri microfoni di nuovo con noi, Margherita Napoletano, RSU Cube al San Raffaele di Milano. Buonasera Margherita.
1: Buonasera a tutti e a tutti voi.
0: Allora Margherita, questa volta ti abbiamo chiamato perché la protagonista, ahimè, sei tu come RSU in quell'ospedale dove insomma sono più gli appalti abusivi e le ore di lavoro straordinarie e la mancanza di pagamento adeguata, perché mi sa che lo stipendio è fermo al palo addirittura prima del 2012 come situazione. San Raffaele, da essere un ospedale all'occhiello, ma per esempio più di 30 anni fa è diventato veramente l'esempio contrario, come la sanità pubblica nazionale sta andando alla deriva, e quindi la regione Lombardia sta trascinando con sé tutte le regioni dello stesso colore, ma non solo. L'importanza dell'avvenuto è fondamentale, perché è successo che tu come RSU Margherita avevi più volte denunciato, insomma cito solo una lettera di settembre scorso che avevi firmato nei confronti della denuncia di grave carenza di personale e sull'uso diciamo un po' esagerato degli appalti. Questo è stata una notizia che poi alla cronaca è venuta fuori a dicembre, quindi con la CUB, con l'Usi Sanità ha tirato fuori la parte politica sindacale denunciando e unendo tutti i puntini. A questo punto insomma i puntini li abbiamo uniti noi, e anche voi come sindacato avete tirato fuori un documento in cui il provvedimento di contestazione disciplinare che ti hanno regalato e la diffida che la CUB ha avuto a quanto pare sono legati e sono proprio indirizzati per insomma disinnescare l'interesse e insomma e scoraggiare chi esercita il proprio ruolo sindacale con determinazione. Questa è un po' la questione. Ti pregherei solo di fare un po' di focus zoom su lo sciopero del 25 e 26 giugno, un po' quello che ti ritieni di quello che è successo in sanità, insomma di approfondire e un po' di regalarci insomma questa immagine del San Raffaele quanto più spietata possibile, perché insomma non ci risparmiare niente.
1: Sì, io partirei dal tempismo. Due giorni prima dei due giorni di sciopero, che è un evento storico perché al San Raffaele avevamo fatto tanti scioperi aziendali di una giornata, ma era la prima volta che proclamavamo due giorni consecutivi di sciopero, e due giorni prima di questi due scioperi ho ricevuto una lettera di contestazione disciplinare con minaccia di licenziamento, perché si chiude dicendo che per loro si è interrotto il rapporto fiduciario. Farò l'audizione giovedì prossimo, quindi il procedimento è ancora in corso, e quello che viene contestato è chiaramente pretestuoso, e chiunque appunto abbia saputo di questa lettera di contestazione su motivazioni inconsistenti ha detto si stanno cercando di intimidire rispetto alle denunce fatte a report, piuttosto che appunto al Ministero, a tutti gli organismi di vigilanza, alla Regione, in cui appunto già a settembre annunciavamo il pericolo che c'era nel affidare in appalto l'assistenza, le sale operatorie, e senza diciamo vigilare a sufficienza anche sulle interferenze che ci possono essere, anche sul mancato coordinamento di alcune funzioni, anche sul fatto che proprio rispetto all'antincendio, alle procedure di sicurezza, il fatto di non avere dipendenti diretti dall'ospedale e avere un turnover molto elevato, perché queste cooperative che reclutano infermieri, personale di supporto, spesso utilizzano partite IVA oppure persone che magari nei riposi danno disponibilità, e quindi c'è un turnover molto elevato, non si garantisce la continuità delle cure. Quello che è successo a dicembre, avendo affidato in un weekend lungo e quindi senza la presenza anche di alcuni dirigenti e alcuni coordinatori che potevano magari aggiustare il tiro rispetto a certi disastri che sono avvenuti in quei giorni, cosa è successo? Che è stato affidato appunto un reparto direttamente collegato al pronto soccorso, dove c'è la cosiddetta admission room, che è un po' l'anticamera per il ricovero, per chi magari è piuttosto grave, quindi dopo l'accesso al pronto soccorso ha bisogno di essere ricoverato e magari non c'è il posto letto della sua specialità, oppure la medicina ad alta intensità di cure che si trovava sullo stesso piano. Ecco, tutti questi posti letto erano stati dati in appalto ad una cooperativa e ad oggi hanno dovuto ridimensionare l'affidamento a questa cooperativa e riprendere invece il controllo diretto della maggior parte dei posti letto di questo reparto. Nel frattempo però hanno continuato a dimettersi altri professionisti, molti infermieri, e quindi si è ampliata la necessità di ricorrere a società di servizi, ad appalti, perfino in pronto soccorso, nelle sale operatorie, e se appunto non si rilancia il contratto di applicazione, che in questo momento è il contratto privato, cioè 300, dai 300 euro in meno in più al mese netti in busta paga rispetto ai colleghi del pubblico, e è chiaro che continuerà l'emorragia di personale e quindi avranno la scusa per poter esternalizzare ancora, dare in appalto ancora, ma senza nessuna garanzia. Appunto, quello che ci è saltato all'occhio è che nella loro pubblicità di quest'anno del 5 per 1000 dicono, si vantano di tutte le scoperte fatte al Sarassaele, peccato che l'ultima scoperta fatta è nel 2011, cioè prima che arrivasse la nuova proprietà, che è il gruppo San Donato, che oltretutto sta smantellando la ricerca e la società che gestisce i fondi per la ricerca sulle malattie rare e ricerca oncologica, che ha raccolto fondi anche attraverso Teleton, adesso sta cambiando destinazione di questi fondi nell'industria delle armi, quindi qualcosa veramente di aberrante. E quello che appunto stanno cercando di intimidire tutti i lavoratori attraverso la loro massima rappresentanza, perché io in questo momento ricopro il ruolo di coordinatrice della RSU, eletta appunto dai lavoratori, essendo appunto la delegata più votata, mi è stato affidato il compito di coordinatrice della RSU, e in questo momento tutte le sigle appunto mi hanno espresso la solidarietà, perché quella che viene colpita non è Margherita, ma quello che Margherita rappresenta, quindi tutti i lavoratori. Ma la manifestazione di oggi che abbiamo fatto proprio all'interno dell'ospedale ha dimostrato che i lavoratori non intendono farsi intimidire, ma reagiranno fortemente se non cambieranno idea. Abbiamo tanti segnali che appunto non vogliono tornare indietro, ma noi sappiamo poi come muoverci sia sul piano legale sia sul piano politico-sindacale per fargli cambiare idea in qualsiasi momento.
0: Ecco, Margherita, mi sa che questo ha fatto l'effetto boomerang a quanto pare per quanto riguarda i lavoratori. Prima di andare verso i saluti, volevo insomma che potessi approfondire un po' più la questione della diffida pretestuosa della CUB, anche che contestualmente insomma è arrivata da parte delle autorità ospedaliere.
1: Sì, allora la CUB già da qualche anno ha deciso di fare delle convenzioni con delle scuole superiori per ospitare dei ragazzi di quella che prima si chiamava alternanza, poi PCTO e oggi si chiama formazione scuola lavoro, perché riteniamo che da una parte chiaramente siamo contrari come principio, ma se proprio questi studenti devono fare delle ore al di fuori della scuola, che sia veramente formazione e che sia formazione sui diritti sindacali e su come pretendere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il paradosso è proprio questo, che accusano me, che sono rappresentante dei laboratori per la sicurezza dal lontano 99, quindi da 27 anni, e che ho denunciato tante volte l'insicurezza dell'ospedale, e proprio appunto nel mese di maggio avevamo mandato come RLS una lettera per dire che potevano esserci interferenze con la logistica dei rifiuti, e loro sono venuti ad accusare me di aver sottoposto a gravi rischi gli studenti della formazione scuola lavoro, quando invece i ragazzi sono stati sempre formati proprio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su come tutelare la propria salute, e chiaramente questo è un fatto veramente pretestuoso e anche paradossale, perché si è ribaltata, è un mondo proprio al contrario, cioè noi che denunciamo loro di non fare sicurezza e loro dicono che noi abbiamo sottoposto a rischio gli studenti durante il tirocinio. Non era l'unica sede di lavoro, la sede indicata per il tirocinio, l'aula sindacale del Sarraffele, era anche la sede del sindacato, e gli studenti appunto hanno potuto imparare sul campo come far valere i propri diritti. Forse questa è la cosa che più dà fastidio, che vengano formati i futuri lavoratori ad avere una coscienza critica.
0: Margherita, prima di salutarci, se vuoi dire dove possiamo aggiornare insomma la situazione, non solo della tua personale insomma attività sindacale, ma di tutta la CUB e del San Raffaele, come possiamo raggiungere le notizie, visto che è in divenire, hai anticipato che avrai un'udienza la settimana prossima, questa insomma, rispetto a questa roba qui.
1: Sì, fra due giorni ci sarà l'audizione e poi prenderanno la decisione se archiviare o sanzionare. Chiaramente come CUB chiederemo l'archiviazione e come lavoratrice appunto, perché ritengo di aver fatto tutto quanto nell'interesse dei lavoratori che rappresento e non certo mettendo a rischio nessuno. Io sono madre di tre figlie ormai adulte e penso di aver applicato la regola della buona madre di famiglia, e questo veramente mi sembra molto paradossale, questa accusa. Per rimanere aggiornati c'è il sito della CUB Milano, cubmilano.org, e la pagina Facebook CUB Lavoratori in Lotta all'Ospedale San Raffaele, oppure CUB Ospedale San Raffaele. E sicuramente ci saranno nuove iniziative sindacali per cercare di far capire che i lavoratori non si intimidiscono, e l'effetto boomerang ce l'hanno avuto anche a livello mediatico, perché tutti coloro che non avevano visto ancora la puntata di Report in cui la denuncia è molto forte sulle malefatte del gruppo San Donato, con il post di solidarietà che ho ricevuto da parte dei giornalisti di Report, molti si sono incuriositi e quindi sono andati a vedere la puntata.
0: Ale. Margherita, ti ringraziamo per il tuo approfondimento lucido, e a presto su queste frequenze libere di Blackout. Grazie Margherita Napoletano.
1: Grazie a voi.

E intanto ringraziamo chi ci scrive, si fa sentire al 346-673-263 e vi invitiamo a tutte e tutti a scriverci per commentare, darci opinioni, farci domande su quello di cui abbiamo parlato o altre cose magari ambito lavoro che vi vengono in mente, avete voglia di comunicarci, oppure lo 011-249-5669 per chiamarci qua in diretta. E già che ci sono, vi dico che cosa stiamo ascoltando. Questa traccia si intitola Cede o Sede di Bruise Blood e subito dopo ci ascolteremo You're Welcome di Mike Neves e poi l'ultima intervista approfondimento di questa serata, quindi rimanete sempre agganciati e agganciate alle libere frequenze.

0: 105.250 Radio Blackout, Frittura Mista va verso la conclusione della sua trasmissione, ma lo fa approfondendo ancora. Insomma, abbiamo ai microfoni Emiliano Gentili che ci sente dall'altra parte del telefono. Pronto Emiliano, ci senti?
1: Buonasera, vi sento.
0: Emiliano, sappiamo che insomma state iniziando a lavorare con il centro studi della CUB come lavoratori indipendenti del blogger, insomma blog delegati ai lavoratori indipendenti di Pisa, cui spesso insomma passiamo dei vostri articoli, li commentiamo insieme a voi che siete protagonisti e li scrivete. Questa volta ci ha incuriosito piuttosto non il vostro articolo, ma l'assolutamente silenzio assordante che c'è in giro, perché il 1° luglio 2026 è una data spartiacque importante dal punto di vista dell'avanzamento del capitalismo spietato. Siamo davanti a una vera e propria non scelta, stiamo andando verso la scelta della pensione alternativa a quella di lasciare il nostro TFR nell'azienda, e abbiamo una scadenza, un orologio che insomma va sempre più accelerato. In prima battuta avevamo 6 mesi per decidere se mandarlo al fondo pensione o farlo rimanere in azienda, adesso abbiamo solo 60 giorni. In ogni caso, se questi 60 giorni passano con il nostro silenzio assenso, il nostro TFR, il nostro tesoretto, l'unico tesoretto che ci era rimasto insomma come lavoratori, va a finire in fondi speculativi che non siamo qui a commentare, perché insomma non c'è bisogno, non è questo il dunque. Il dunque è proprio ancora più inquietante, perché ci stanno praticamente direzionando per finanziare il capitale finanziario che sta portando insomma nel baratro, prima del riarmo e poi della devastazione e saccheggio totale di tutto quello che abbiamo guadagnato negli anni scorsi. Questa è un po' l'introduzione un po' larga. Preferirei insomma che tu Emiliano facessi un po' focus sui punti salienti di questa nuova novità e mettessi in evidenza insomma le conseguenze immediate e future. Grazie.
1: Sì. Beh, allora intanto hai detto bene, alla borghesia, i capitalisti, i capitali che vengono mobilitati tramite i fondi pensione, che riguardano quindi i montanti contributivi dei lavoratori e il CFR, di cui andremo a parlare, servono, come si evince anche da una lettura del rapporto Draghi, ma della maggior parte dei documenti riguardanti questo tema, sia europei che italiani, servono soprattutto per le filiere oggi più importanti dell'economia, ossia per finanziare gli investimenti nelle filiere high tech, nelle filiere della difesa. In particolar modo sappiamo che l'Unione Europea ha un mercato molto frammentato, pensate che ci sono molti stati che hanno ognuno una propria legislazione differente, moltissime piccole e medie imprese, e quindi fondamentalmente le imprese, ad esempio militari, non trovano capitali in Europa dopo aver sviluppato il prodotto, l'innovazione insomma di cui si fanno portatori, e quindi vanno negli Stati Uniti generalmente a cercare dei venture capitalists, dei capitalisti di ventura, appunto degli investitori battitori liberi, che possano in quel contesto, il contesto statunitense molto più svincolato da legislazioni, pensiamo solo alla nostra legislazione prudenziale per gli investimenti bancari che loro praticamente non hanno, e quindi negli Stati Uniti riescono a investire e a guadagnare maggiormente. Ecco, per evitare la fuga di capitali verso gli Stati Uniti, una delle soluzioni proposte dal legislatore europeo, dai vari governi nazionali, è quella di accrescere il capitale dei fondi pensione, che ricordiamo oggi in Italia è costituito dai soldi di appena 9 milioni di lavoratori, compresi gli autonomi e i dipendenti pubblici. Ebbene, per fare questo chiaramente i governi nazionali hanno ricevuto indicazione dall'Unione Europea di favorire e facilitare, per dirla in maniera educata appunto, l'ingresso dei lavoratori neoassunti nei fondi pensione. In particolare la legge 252, il decreto legislativo, scusate, 252 del 2008, del 2005, l'articolo 8,7, istituiva il famoso meccanismo del silenzio assenso a cui tu facevi riferimento, per il quale un lavoratore neoassunto

E quei sei mesi mi sono stati appena sufficienti, nonostante io sia appunto un militante sindacale, un attivista, e non sono stati sufficienti a molti miei colleghi. Ebbene, con la nuova legge del governo Meloni, la finanziaria che è stata fatta a fine 2025, e quindi tra parentesi se ne parla soltanto adesso, però in realtà questa legge è stata fatta sette mesi fa, appunto il governo Meloni ha deciso di ridurre i sei mesi a soli 60 giorni. Per di più ha messo un'altra norma per la quale anche i lavoratori non neoassunti, appunto, qualora cambino lavoro, hanno comunque 60 giorni di tempo, e qualora siano già iscritti a un fondo pensione, ok, quindi non nella previdenza pubblica, hanno comunque 60 giorni di tempo per dichiarare che non vogliono cambiare fondo pensione, quindi non vogliono passare al fondo pensione della nuova azienda, ma vogliono rimanere col vecchio, magari per condizioni contrattuali migliori, ecco appunto. Quindi si cerca in ogni modo di favorire l'ingresso di nuovi capitali nel fondo pensione e di favorire anche la concentrazione dei capitali con questa ultima norma. Ebbene, la cosa che fa specie, ecco, non so, non è molto mainstream la cosa che sto per dire, però in realtà il montante contributivo che entra nelle casse dell'INPS annualmente è sempre in crescita, e l'INPS, per quanto riguarda il bilancio previdenziale, non è in passivo. È in passivo per quanto riguarda a causa delle prestazioni assistenziali, quindi dalle prestazioni della disoccupazione, insomma le varie indennità, eccetera eccetera. Quindi noi ci troviamo con un governo che toglie capitali al fondo pensione pubblico per darli appunto ai fondi pensione privati affinché li reinvestano nelle filiere più remunerative, appunto per gli investimenti. Ci troviamo con un governo che ci toglie appunto questa possibilità e che di conseguenza ci lascia senza il sorcio in bocca, come si dice dalle nostre parti. La cosa che fa specie è che appunto il bilancio dell'INPS sarebbe inattivo, ma siccome andando costringendo i lavoratori a iscriversi ai fondi pensione si tolgono risorse dall'INPS, il governo ha inserito un comma nella sua nuova legge per il quale anche i lavoratori delle piccole e medie imprese saranno obbligati appunto a sottostare a questo meccanismo del silenzio assenso. La soglia dimensionale sotto la quale non è dovuto il versamento del TFR al fondo INPS infatti scenderà dai 60 dipendenti ai 40 dipendenti, per cui il governo si è reso conto che così toglie fondi alla previdenza pubblica, si guarda bene dal dirlo, però in realtà se ne rende conto benissimo. E voglio dire un'altra cosa che riguarda il TFR, perché è un qualcosa che probabilmente ci ritroveremo nella finanziaria per il 2027. Ci sono state varie indiscrezioni provenienti da esponenti governativi, quali ad esempio Durigon, il sottosegretario al lavoro, che sono state commentate anche dai principali esponenti dei sindacati confederali, e mi riferisco a dichiarazioni di circa un anno fa, per il quale il governo appunto avrebbe l'intenzione di estendere la pensione anticipata contributiva a cui si può accedere tramite 20 anni minimo di versamenti contributivi, 64 anni minimo d'età e una soglia minima di importo che viene regolarmente alzata e che sotto il governo Meloni è passata dai 1.300 euro ai 1.600 euro per arrivare a 1.700 nel 2030, che appunto questa pensione anticipata contributiva è difficile da ottenere proprio per l'importo soglia minimo. Ebbene, siccome il governo vuole estenderla anche ai lavoratori che hanno diritto a una pensione col sistema misto, e apro una parentesi e spiego cos'è per gli ascoltatori, sistema misto fondamentalmente appartiene ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, quando erano in vigore altre regole pensionistiche. Ebbene, le regole ante 1996, grazie a una legge poi che fece approvare il PCI, stabilivano che la pensione si calcolasse a partire dall'importo ricevuto nel salario, tramite il salario, negli ultimi 5 anni di lavoro, ok? Perché chiaramente prendendo gli importi salariali più antichi, per via dell'inflazione si sarebbe passato l'importo pensionistico, perché i salari erano più bassi e quindi di conseguenza il calcolo dell'importo della futura pensione sarebbe stato ridotto. Ebbene, insomma, di conseguenza questi lavoratori hanno diritto a che le loro annualità di lavoro precedenti il 1996 vengano calcolate con il sistema detto retributivo, mentre dopo il 1996

0: è entrata in vigore un'altra regola pensionistica a causa della riforma Dini del 95, che si chiama sistema contributivo, che appunto è un calcolo dell'importo pensionistico meno favorevole e si basa sui contributi accumulati. Ebbene, il governo sta proponendo di estendere la pensione anticipata contributiva anche a chi abbia diritto al sistema misto, a patto che rinunci a che le proprie annualità di lavoro volte prima del 1996 vengano calcolate con retributivo. In poche parole, devono rinunciare a una parte dei soldi della propria pensione, ossia calcolare col contributivo tutte le annualità di lavoro. Però in questa maniera cosa succede? Succede che è difficile raggiungere l'importo soglia minimo della pensione, che ripeto essere 1700 euro, ok? Cosa ha proposto Durigon il governo? Usiamo il TFR per arrivare all'importo soglia minimo. Quindi c'è un attacco al TFR, un nuovo ciclo del TFR che è composito, in realtà non riguarda solo i 60 giorni, chiaramente i 60 giorni sono l'unico aspetto che è diventato legge finora, ma che probabilmente potrebbe addirittura estendersi con la finanziaria del 2027 e configurarsi come un vero e proprio scippo in grande stile.
1: È così, a parte lo scippo, volevo farti l'ultima domanda prima di salutarci. Quando parlavo di finanziare il capitalismo finanziario, è proprio questo il ragionamento. L'idea dell'Europa è probabilmente insomma il documento di Draghi che hai citato era proprio quello, il dunque, cioè dipinge un futuro dell'Europa in cui il servizio anche del lavoratore che con gli anni ha cercato di risparmiare, di farsi fuori, insomma garantendo dallo Stato i suoi fondi di risparmio come il TFR, e questi fondi di risparmio che in Europa sono ancora vivi e sono ancora insomma l'ossatura probabilmente di una parte dell'economia, vengano riassorbiti e rigiocati nel capitalismo finanziario. Quindi sta cadendo ancora questo ultimo muro, insomma, che ci protegge tra virgolette dall'avanzare del capitalismo finanziario spietato.
0: Sì, beh, no, esattamente come dici tu. Diciamo che le regole per quanto riguarda i capitali dei fondi pensione, le regole attuali in Italia già consentono un investimento molto, molto liberalizzato. Considerate addirittura contratti di fondi pensione, di pensionamento possono essere stipulati da qualche anno addirittura con le compagnie assicurative, facendo in modo che la pensione sia una sorta di premio assicurativo, ok? Quindi in realtà è molto liberalizzata la cosa. Semplicemente che è successo? È successo che i lavoratori italiani in qualche maniera, forse pure per una disposizione culturale, mentale, insomma, della popolazione, non hanno aderito in massa ai fondi pensione e quindi si devono inventare, a differenza di quanto invece è avvenuto nella Mitteleuropa, si devono inventare dei meccanismi per costringere, appunto, se non c'è senso, i lavoratori ad aderirvi. Però ecco, l'infrastruttura normativa cui tu facevi riferimento, che consente appunto di reinvestire i capitali così ottenuti, è già in essere, purtroppo, ahimè. E su questo devo dire che anche noi della sinistra, noi comunisti, purtroppo non siamo riusciti a rendere chiaro alla popolazione quanto stava avvenendo. C'è questo mantra del fatto che il bilancio previdenziale sia insostenibile e che qualsiasi operazione di riforma regressiva, appunto reazionaria, vada accettata per forza perché si tratta di conti pubblici, mentre in realtà, appunto, nonostante l'invecchiamento della popolazione, ci sarebbero dei margini. Ecco, penso, non so, all'istituto del pensionamento parziale, penso all'aumento dei contributi datoriali. Un aumento dei contributi che vengono versati dal datore di lavoro dell'1%, dovrei ricontrollare i nostri studi, però mi sembra che porterebbe nelle casse dello Stato 6 miliardi. Aumento dell'1%. Ecco, considerate, per dare un'idea dell'ordine di grandezza, che nel 2023 il reddito di cittadinanza è costato 8,5 miliardi, quindi stiamo parlando comunque di una somma consistente. E considerate pure che i fondi pensione, per rendere più appetibile ai lavoratori l'ingresso appunto nel fondo, aumentano autonomamente i contributi datoriali, non sempre, ma lo fanno spesse volte. Quindi diciamo, quando si deve chiedere agli imprenditori qualche soldo in più per fare in modo che poi si possano convincere i lavoratori ad aderire ai fondi pensione e quindi si possa gestire un capitale più grande, allora l'aumento dei contributi datoriali va bene. Nel momento in cui però ci riferiamo alle pensioni pubbliche, allora non va più bene, perché dalla riforma Amato del 92 a oggi io non ho mai sentito parlare di aumento dei contributi datoriali.
1: E già, insomma, l'1% che farebbe la differenza, come tassare l'1% della popolazione più ricca, insomma, è un po' risonante questo, questa, per,
0: certo,
1: insomma, per andare verso...
0: talmente tanta ragione,
1: infatti.
0: L'idea dell'1%, cioè del minimo, del caso limite, che comunque sbloccherebbe una situazione, e quindi sì, l'1% diventa simbolico.
1: Già. A Emiliano Gentili ti ringraziamo per il tuo intervento abbastanza lucido, e in attesa in cui prenderemo il potere sui media e riusciremo, insomma, a canalizzare le informazioni giuste, che ahimè adesso, come stavi dicendo poc'anzi, non siamo riusciti a fare, noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento per ancora novità dai vostri articoli sul blog dei lavoratori autonomi indipendenti Pisa.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Emiliano.
0: Buona serata. Ciao.

21 e 28, state sempre ascoltando Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Dopo l'ultima intervista ci siamo ascoltati Left Hand Cuts Off the Right con Above All, poi Cower con Summoner e ora i Modern Technology con Lurid Machines.

0: E noi speriamo di farvi sognare una vicina libertà parlandovi delle lotte in corso, così citando un po' lungo la strada di Milva. E però la nostra puntata si conclude qui, vero Benny?
1: Sì, infatti vi diamo appuntamento martedì prossimo, sempre martedì dalle 19.30 alle 21.30. In genere tre approfondimenti verranno pubblicati subito dopo, qualche giorno dopo, giovedì massimo, diciamo. Vero Andrea?
0: A Benny piace compromettersi, comunque sì.
1: Mi metto insomma in gioco. Dove? Sul sito di www.radioblackout.org, dove trovate tutti i nostri podcast pubblicati delle scorse puntate e anche quelli delle altre trasmissioni cui condividiamo insomma questo progetto di radio che va avanti da più di 25 anni.
0: La radio? La radio 32.
1: Più di 25 anni, insomma.
0: Ok, così, sul generico. E invece dopo di noi ci sarà come sempre Riot on Sunset Strip e Music to Play in the Dark. E il Blecchino, una bella triade di dirette una dopo l'altra questo martedì, bello pieno di dirette, ne siamo molto contenti e quindi anche voi gioite con noi rimanendo attaccati a 105 dei 50 di Blackout.
1: Niente bobina stasera, tutto diretta. Buona serata.
0: Così. Ciao.
1: Ciao.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Deborah Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta, qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Una buona serata a tutte e tutti. Proseguono le dirette qui sulle libere frequenze di Blackout, sui 105-250 della modulazione di frequenza. Ed è il momento di Rhythm Sunset Strip. Buonasera da me medesimo Paolo Magù. Buonasera prof.
1: Ciao, ciao a tutti e
0: buonasera
1: tutte.
0: A tutti buonasera. Questa torrida serata torinese, ben 34 gradi qui nella sala regia di Via Cecchi 21A.
1: E l'umidità.
0: C'è sta maccoscia. Non è tanto il caldo, è l'umidità che ti ammazza, come diceva il buon Osho. Non so se lo ricorda prof.
1: Sì, sì.
0: Siamo mancati la settimana scorsa in altre faccende affaccendati. Salutiamo comunque chi ci ha preceduto, Benny e Andrea, nella fattispecie di Frittura Mista, a.k.a. Radio Fabbrica.
1: E soprattutto...
0: ho perso il filo, prego, vada.
1: Radio Fabbrica, hai detto, conflitto?
0: Capitale e lavoro, sempre ecco. Del martedì sera.
1: E invece un saluto particolare al nostro fratello Arpon.
0: Frate cugino che... anche lui afflitto. Come al solito comincio in sordina, poi esco alla distanza, complice anche malti e lupoli qua forniti dal banco di riferimento del martedì sera. Ciao Arpo, se sei all'ascolto un abbraccio. Salutiamo anche Franco Franchi che sicuramente ha scritto in tempo l'ho beccato, medaglia d'oro come sempre.
1: Ciao ciao.
0: Anche voi se volete potete scriverci al 346-6673-263. Quindi cominciamo con la buona musica degli anni 60 come ogni martedì sera che si rispetti. Prego prof, possiamo cominciare.
1: Tucson, Arizona. La scorsa settimana abbiamo finito quasi con loro, con i Groats, e li riprendiamo con un altro pezzo.
0: Due settimane fa per la precisione.
1: Sì, scusa, la scorsa volta. I Groats però questa volta con Cry a Little Longer.
0: Ah, bella, bella, rifatta anche da non mi ricordo da chi, dove mi viene in mente. Prego, schiacci pure play.
1: Ale.
0: The Groats.

0: Allora, caro prof, partita anche la prima selezione per questa sera, sì, assolutamente di essenza punk.
1: Da Tucson, Arizona, e Groats con Cry a Little Longer.
0: Qualcuno direbbe Tucson, poi ci sono varie scuole di pensiero sulla pronuncia.
1: Ninzo.
0: La rifacciamo gli Yard Trauma, la rifacciamo che erano proprio di Tucson, Arizona. E mezzo di Los Angeles, insomma, quelle parti lì.
1: Dionysus Records.
0: Lì Joseph, lì Giuseppe. E Rich Coffee. Passati diverse volte. Gliele devo far scaricare qualche volta, caro prof. Perché io portavo il vinile, ultimamente i vinili non li porto più. Comunque era Cry a Little Long dei Groats.
1: Sì.
0: Chiedevano su Telegram se c'è qualche novità in valle. Nessuna novità. Quindi siamo andati a vedere un attimo gli aggiornamenti. Nessuna novità.
1: Gialli ad Avigliana, dicevano. Però non si sa nulla.
0: Allora, proseguiamo con il pezzo che secondo me chiude idealmente gli anni 60, l'ottobre del 1969, con i King Crimson, il disco strafamoso, quello, non so se avete presente quella copertina con quella faccia devastata dal terrore che urla. E secondo me il 1969 chiude gli anni 60 e lì cominciano gli anni 70, almeno idealmente. Coda Island Records, The Cult of the Crimson King, scusate il titolo dell'album, questa è la traccia di apertura che per titolo, come lo ricordo, 21st Century Schizoid Man. King Crimson, si va a blackout. Ci rilassiamo un po', 7 minuti.

0: dei King Crimson, qui assolutamente finiscono gli anni 60, e usciva nell'ottobre del 1969 su Island Records, In the Court of Crimson King. Questa è la 21st Century Schizoid Man per Robert Fripp e soci, quella con la famosa copertina dell'uomo terrorizzato con l'ugola in buona evidenza.
1: Eh sì.
0: E questo era, insomma, caro prof,
1: 7 minuti e 22.
0: 7 minuti e 22?
1: La durata.
0: Ci siamo rilassati, abbiamo chiacchierato amabilmente qua, microfoni spenti. Ci siamo fatti i fattacci nostri, insomma, come si dice.
1: Sì, sì, sì.
0: Se voleste mandarci un messaggio, 346-6673-263, Signal, Telegram, WhatsApp, SMS, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Per la diretta, 011-249-5669.
0: C'è qualcuno che ci scrive per un evento spostato alle 18.30 a Largo Giulio per unirsi alla chiamata del comitato di barriera. Domani dalle 18.30 alle 22 in Largo Giulio Cesare. Per il corteo di domani antifasciste, quindi intervenite numerose e numerosi. Il blackout Antifa 100% 1992. Prego prof, possiamo andare avanti con la prossima Selezao?
1: Sì. Però... allora, io ho guardato, mi risulta un nome, però non penso sia quello. Nel senso che Lonnie Duvall, qua a guardare sembra uno che ha fatto Sole, però la selezione che ho fatto io.
0: Non ci ho capito niente.
1: No. Comunque
0: niente.
1: Andiamo a sentire se è veramente solo o meno. Lonnie Duvall con Attention.
0: Non so chi sia questo soggetto.
1: Andiamo a sentire.
0: Va bene.
1: Attention.

0: Eccoci in diretta a 22.05. Allora, prof,
1: Lonnie Duval, attention.
0: Dalle informazioni sembrerebbe un'artista soul, ma probabilmente un omonimo, molto probabilmente.
1: Era il pezzo da preso da una compilation, quindi probabilmente pezzi.
0: Bisognerebbe vedere la compilation, il retro di copertina, se magari ci sono delle informazioni, però vedremo eventualmente. Allora, proseguiamo quando sono le 20. Non ci vedo più. 22.06, qua sulle libere frequenze di Blackout. Ricordiamo anche www.radioblackout.org/streaming per ascoltarci ovunque voi siate. Ascolto cibernetico, informatico, dal vostro smartphone, dal vostro PC. Potete farlo assolutamente. Vi ricordiamo anche radioblackout.org per tutte le news della info e anche per darci un sostegno. Trovate tutte le informazioni adatte per farlo.
1: E siamo anche su DAB, Digital Audio Podcast,
0: la radio digitale, ecco, esatto. Allora continuiamo con Mr. Joe Cocker, 1969, A&M Records, artista inglese di Sheffield. Pescamo col singolo, appunto, il 1969. Questa è Feeling Alright, Mr. Joe Cocker.
1: Prego. Intanto ci arriva un salutino da dove?
0: Da Cirie?
1: Sì.
0: Ciao Cristiano!
1: Ciao!
0: Sketchy Play, prof.
1: Vai. Aspetta che siamo qui. Joe Cocker.

0: decisamente tinto di negritudine questo bel singolo di Mr. Joe Cocker, 1969, A&M Records, Feeling Alright. E sul palco come era bello, tipo Delirium Tremens, era bello, sì, bello tremante. Sto inglesaccio di Sheffield, che deve essere un posto grigio, che più grigio non si può, non sono mai stato, spero di non andarci mai.
1: Sheffield è una cosa bella, bella tetra, industriale. Però almeno ho dato i Natali a Human League, Event 17, i Cabaret Voltaire, tutti lì.
0: Quindi
1: arrivano.
0: C'è una scena fertile.
1: Sì, sì, sì, sì. Di che queste situazioni fanno nascere un certo tipo di risposta.
0: 22:12 qui sulle libere frequenze di Blackout. Prego, prof, è la sua volta.
1: San Bernardino, Califoggia. C'erano i Torquays. Un loro disco del 1966.
0: Se lo metti in pausa, sì, fa una bella cosa.
1: Ci sua. Il pezzo si intitola Harmonica Man from London Town. Questi sono i Torquays.
0: Yeah, buon ascolto.

0: 22:15 Retro on Sunset Strip. Allora, con cosa ci ha deliziato?
1: Questi erano i Tokays con London Man, scusami, Harmonica Man from London Town.
0: Continuiamo ancora a Tinted Black, per musica che addirittura era colonna sonora di questi pupazzi animati, ovvero i Banana Splits, andati in onda tra il 1969 e il 1970 sulla ABC televisione, ABC TV. E questa dovrebbe essere musica per bambini, per ragazzini, ma veramente una bomba. Secondo me in mezzo c'era anche...
1: Quando li guardavo io non erano animati.
0: Erano dei pupazzi animati.
1: No, no, non erano animati. Erano proprio delle persone con i pannolini sopra.
0: Sì, sì, sì. Come si chiamano?
1: Aspetta, ma cazzo, come si chiamano? Banana Split, eh?
0: No, come si chiama? Erano dei pupazzi, praticamente sì. C'era l'uomo dentro vestito con...
1: Sì, sì, sì, sì, vabbè.
0: C'era il cane, l'elefante, sì, io l'orso. Non me li ricordo, l'orso. Comunque, se teneva un po' sta bomba, c'era anche quello lì, come si chiamava, quello col vocione del funky degli anni 70, non me lo ricordo. Adesso andiamo un attimo a indagare, comunque Banana Splits, questa è Doing the Banana Splits, sentite che bomba, musica per bambini questa, eh.
1: Vai.
0: Sentite un po'. Prego.

0: Caro prof, dicevo che la musica per bambini negli anni 60 era migliore di quella che ci possiamo trovare adesso. E questa è la scritta da Barry White, abbiamo prontamente indagato, non me lo ricordavo più, non mi veniva. Lapsus.
1: E abbiamo guardato anche...
0: guardato anche i personaggi, c'era l'elefante, il leone, l'orso e l'altro non si capisce che cosa sia.
1: Sembra un orangotango.
0: Mi ricordo che tizi, dupi, Wooper, qualcosa del l'altra volta lo sapevo, non mi sono preparato, adesso non l'ho guardato.
1: E comunque abbiamo visto che in Italia è andato in onda
0: nel 1980, dal 69 sono andati all'80, però insomma
1: sulla rete principale privata, diciamo.
0: Esatto.
1: Quella del, Splitz, del maledetto
0: Anna Barbera Records, addirittura è Kellogg's. Questo nei Kellogg's Cornflakes davano in omaggio i 45 giri di questo bellissimo pezzo, Doing the Banana Split. Scritto da Mr. Barry White.
1: Quando ero piccolo, insieme a Gran Turchese.
0: Tutti mi scherzavano.
1: No, qua. Quando ero piccolo, insieme a Gran Turchese, trovai il 45 giri cantato da Cristina Rivera, la ballata dell'elefante. Mi sa.
0: Vabbè. C'è un po' di differenza tra un pezzo e l'altra, Barry White e Cristina D'Avere. Comunque va bene. Doing the Banana Splits, adesso possiamo passare alla prossima selezione, caro prof. C'è una molta Franco Franchi, anche bravo, ottimi, buon gusto, hai buon gusto.
1: Allora, io vado avanti, sempre fammi vedere che a forza di parlare,
0: caro prof, neanche cosa mette.
1: Io rimango indietro. Io
0: e le va bene
1: indietro.
0: Che non c'è Harpon, le va bene, perché se no massacravamo stasera.
1: Vabbè, ma anche voi, cioè, sulla Croce Rossa. Tanto qua non c'è scritto da dove arrivano, quindi ciccia. I Pulli c'è scritto, quindi Pullis, immagino, con il pezzo Can't Get Enough. Io
0: vado. Che ci pure play.
1: Dai,
0: alziamo il cursore.

0: Eccoci in diretta con le selezioni garageggianti del prof di questa sera. Con cosa ci è deliziati e deliziati, caro prof?
1: Questi The Police con Can't Get Enough.
0: Adesso invece ci facciamo un salto, non so da dove provenissero, comunque un salto nell'Atlantico, anzi nel Pacifico, fino ad arrivare in quel di Sydney, Australia. 1968 per gli Easy Beats, appunto da Sydney, Australia, United Artists Records. Si intitola Gonna Have a Good Time, Easy Beats, si fa Blackout.
1: Ale.

0: 1968 per gli Easy Beats, United Artists Records from Sydney, e si sentiva la voce di Steve Marriott degli Small Faces che faceva il coro Gonna Have a Good Time. Per il quintetto australiano, poi successivamente Distanza a Londra, già dal 64 se non vado errato, era Gonna Have a Good Time, Easy Beats.
1: Io passo a un gruppo che avevo già passato qualche settimana fa, anche se il pezzo era diverso, però.
0: Alzi la mano.
1: Il pezzo era diverso, erano i Squires, e questo è Anytime, Anywhere.
0: Vai.

0: Rieccoci in diretta, caro prof. 22:32, ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme e poi ci sarà Music to Play in the Dark per l'ultima volta per quest'estate. Ci rivediamo poi in autunno.
1: Sì. Invece poi con Riot ci sarò fra 2 settimane.
0: Molto benissimo. Che cosa avevo mandato? Lei lo deve dire, devo dire
1: lo
0: io.
1: Lo dico?
0: No, io dico sicuro. Io, anche perché non lo so.
1: Da Esquires con Anytime Anywhere.
0: Oh, va, adesso ci facciamo un altro volo transoceanico, ce l'andiamo a Londra con i Downliner Sect, Columbia Records 1967, questa è Why Don't You Smile Now.
1: Beh.
0: Scritta da Lou Reed, tra l'altro.
1: Pensate.
0: Come l'hanno trovata? Questo è un mistero.

0: Donna Sect, 1967, Columbia Records, questa era Why Don't You Smile Now? Sì, da Lou Reed e John Cale, più alti, pre Velvet Underground.
1: Diciamo che ci azzecca poco col loro album poi country. Il secondo.
0: Sì, no, vabbè, quello è una cosa un po' particolare. Però il primo e il terzo valgono la pena, insomma. Sì, sì.
1: Anzi, a sentire i pezzi del primo, a me sembrava di sentire i Telltale Hearts. Paro.
0: R&B super, leggermente più punk nel terzo. Poi c'è il secondo che è Country, The Country Sect, che non vi raccomandiamo comunque.
1: No, vabbè, a me non dice molto.
0: Rimaniamo, prego prof.
1: Andiamo in America, gruppo psychedelic folk formato nel 67, non si sa da dove arrivi. Si chiamavano i Circus Maximus. E il pezzo si intitola Short Earth Fathers.
0: Via.
1: Circus Maximus.

E questi erano i Circus Maximus con Short Hair Fathers. Andiamo avanti con un gruppo che arriva dall'Arizona, da Scottsdale. Si chiamano Bittersweets e il pezzo si intitola In the Night.

0: Ecco, mi è rientrato un breve bisogno fisiologico.
1: Vabbè, dai.
0: Pausa pisciatina.
1: Questi sono i Bittersweet con In the Night.
0: Io torno a bomba in quel di Londra, Decca Records 1965. Però ormai incartapecorito chitarrista degli Stones, Ron Wood, quando era ancora giovane, aveva una ventina d'anni, nel 1965, sui Birds. Questi erano i due singoli registrati da questa bella band che ha per titolo No Good Without You Babe, The Birds.

0: The Birds, No Good Without You Baby, 1965, Decca Records from London, Mr. Ron Wood.
1: 22:46, pian pianino ci stiamo avvicinando
0: al termine
1: di Ayrton Sons Strip.
0: Oh, ammazza, le voci che avranno successo sarà proprio De 100 CL, Di El Quadraro,
1: quella gatta checca. Allora andiamo a Wenatchee, Washington, con Jack Badient and the Chessmen, un singolo del 1965 che si intitolava Double Whammy, Jack Badient and the Chessmen.

0: 22 e 49 Riot on Sunset Strip. Allora prof, la sua ultima serie
1: Double Whammy, Jack Badient and the Chessman.
0: Adesso ci facciamo un bel di nuovo un trip transoceanico, che se non so quanta strada ci sia da dove proviene questo gruppo, fino a Toronto, Canada, per gli Ugly Ducklings, 1966 se non vado errato, Yorktown Records. Questa è Niente, Nothing
1: and Niente
0: and Niente.

Thank you.

0: saluto anche a Mister Meneghetti che si connette da poco, però ti puoi riascoltare la puntata in podcast. Kumba. Questi erano gli Ugly Ducklings from Toronto, Canada, con Nothing, anche detta Niente, da parte di Catanzaro e Cosenza.
1: Sì.
0: Così si chiamava. Ha fatto due versioni, ha fatto Nothing e Niente.
1: Pensate.
0: Oh,
1: il flex si hanno fatto. Di Niente.
0: Vendibile solo in Calabria, però, e dintorni. Tutta la Calabria e dintorni.
1: Bene.
0: Come?
1: Bene.
0: Vabbè.
1: Bene.
0: 22:53, minchiate, ne abbiamo dette, ma neanche tanto, proprio manca Arpo per le cazzate. Arpon, torna di noi, torna di noi. 22:53, prego prof, abbiamo ancora una selezione a testa.
1: Chiudiamo noi con due supposte effervescenti
0: alla genziana, quella di Franco Reggetano. Esatto. Prego prof.
1: Allora, io vado ad ascoltare un gruppo che ha fatto un solo singolo, non
0: se
1: si ascolta
0: solo
1: neanche...
0: lei, gli altri non ascoltano.
1: No, cazzi vostri.
0: Okay. Se lo metti per ascolto, gli altri sentono le mandiamo la bobina.
1: E io me lo ascolto prima. Infatti, si chiamano i Poor Little Rich Kids.
0: I poveri ricchi.
1: Poveri piccoli ragazzi ricchi. Hanno fatto un solo singolo, non si sa da dove arrivassero. Singolo per la hip nel 1966, nel lato B c'era un pezzo intitolato Stop, Quit It. Questi sono i Poor Little Rich Kids.
0: Buon ascolto.

0: 22:57, ormai una manciata di minuti tra noi e la fine della trasmissione.
1: Abbiamo ascoltato i Poor Little Rich Kids con Stop Quit It.
0: E velocemente, anche per non togliere spazio all'ultima puntata di Music to Play in the Dark, io mi recho in quel di Londra, Derham Records, fantastica etichetta sussidiaria della Decca. From London 1967, questi Tintern Abbey con la loro Vacuum Cleaner, aspirapolvere.

0: Ed era l'ultima traccia per questa sera, l'aspirapolvere di Tintern Abbey Vacuum Cleaner, Derham Records, from London 1967. 23.02, abbiamo sforato di ben 2 minuti, caro prof, che abbiamo rubato 2 minuti di trasmessao.
1: No, di più, perché c'è la sigla.
0: Ai. Quindi, che dire, Riot on Sunset Strip tornerà, ahimè, in solitaria la settimana prossima, martedì prossimo, qui sulle libere frequenze di Blackout, dalle 21.30 alle 23. Come sono degli anni 60, The Sound of the 60s, e questa è la situazione, insomma, lasciamo al prof con Music to Play in the Dark. Ciao a tutti e tutti, ci risentiamo martedì prossimo. Ciao.
1: A frappè.

Buonasera a tutti e tutte. 23.05 qui su Radio Blackout 105.2 e 50, www.radioblackout.org. Ultima puntata della stagione di Music to Play in the Dark. Riprenderemo poi a settembre. Il primo pezzo che mandiamo è di un progetto americano da Austin, Texas. Si chiama Sign. Dietro questo nome c'è Rona Rouge Art, attiva più o meno dal 2018 giù di lì. Il suo ultimo album si intitola La Mordre. Uscito adesso, recentissimo, maggio 22. Il pezzo che ci ascoltiamo invece si intitola To Die For. Questa è Sign.

E questa era Sign con To Die For, dal nuovo album che si intitola La Mordre, su Metropolis Records. Andiamo adesso ad ascoltare il nuovo album di un canadese che abitava anni fa in Germania, poi si è trasferito in Francia. Si chiama Frédéric Harbour, che è il patron della Cyclic Law e anche dell'etichetta Aesthetical. Ha un suo progetto solista che si chiama Purgate. È uscito venerdì scorso il nuovo album. Il nuovo album che si intitola Livings, per la sua Aesthetical. Da questo andiamo a sentire il pezzo che si intitola Lois. Questo è Purgate.

0: Gate.
1: Dal nuovo album Livings. Questa è dall'OS. Rimaniamo sempre in ambito musica elettronica. È uscito il nuovo EP dei Damage Control con una collaborazione con un vecchio volpone dal nome di Leather Strip. Damage Control, è una collaborazione fra Bill Busby, originario dall'Inghilterra ma trasferitosi a Melbourne in Australia, Alex Wise, anche lui australiano da Sydney, Richard Thacker, anche lui inglese spostatosi in Australia, Craig Huxtable da Vancouver, con vari special guests di volta in volta. Dicevo, è uscito un nuovo EP il 12 giugno per la Metropolis. Damage Control insieme a Leather Strip si intitola Master of Silence. E da questo EP noi andiamo ad ascoltare pezzo intitolato Obstacles, Damage Control, Leather Strip.

ton domaine.

Damage Control insieme a Leather Strip. Dal mini LP Master of Silence, questa era Obstacles. Adesso andiamo a New York col progetto solista di Shane Lovers. Si chiama Chanel Beats. Per la Jack Jaguar ha fatto uscire il suo secondo album il 26 giugno, che non so perché, che idea gli sia venuta di intitolarlo come il primo. Quindi il secondo album si intitola nuovamente Your Day Will Come, ma non perché abbia stessi pezzi con rifacimenti o cose, no, si intitola così come il primo, non so, nel possibile interessato, e crea un pochino di confusione secondo me, però Chanel Beats, quindi il pezzo che andiamo a sentire da Your Day Will Come 2, chiamiamolo, si intitola JBL in the Fireplace. Questi sono i Chanel Beats sui 105 250 di Radio Blackout, Music to Play in the Dark.

Chanel Beats con JBL in the Fireplace, dal secondo album che si intitola nuovamente Your Day Will Come, uscito per Jack Jaguar. .23:28 Passiamo alla prossima proposta. Sembra un giostraio così. Magic Wands, li avevamo già ascoltati in una delle ultime puntate. Avevamo fatto uscire un mini album intitolato Wishing Well. E adesso fanno uscire un altro mini album con 6 pezzi, con tutti remix. Si intitola apposta Remix EP. Da questo disco noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Time to Dream, Glass Chapel Remix. Questi sono i Magic Wands da Los Angeles, California.

Magic Wands dal mini album Remixes EP. Questa è la Time to Dream Glass Chapel Remix, uscito sempre per la Metropolis Records. 23:33, Music to Play in the Dark sui 105-250 di Radio Blackout. Siamo anche su DAB, Digital Audio Broadcast, e anche in streaming sul sito www.radioblackout.org. Prossimo pezzo, rimaniamo sempre in ambito musica elettronica, anche se meno wave, diciamo. Si tratta del nuovo disco di Camilla Pisani, uscito il 3 luglio scorso, quindi venerdì. Si intitola Constellationen. È uscito anche questo per la Aesthetical, così come il suo album del 2022, che si intitolava Fantas. È un po' vario, perché passa da un po' dall'ambient a quello che sentiremo adesso, che sembra quasi techno. Camilla Pisani arriva da Roma e il pezzo che ci sentiamo si intitola Concentric Silences. Camilla Pisani.

Camilla Pisani con una bella cavalcata da 13 minuti dall'album Costellationen, uscito per la Aesthetical. Il pezzo era Concentric Silences. E continuiamo sempre con la musica elettronica, bene o male. Un progetto che arriva dal Sudafrica, che si chiama Hunter as a Horse. Il 24 luglio uscirà il nuovo album intitolato Paradise Lost per Metropolis. Sul Bandcamp viene presentato come una cavalcata mistica attraverso la vita strana e aspetta, non capisco cosa voglia dire. Synchronicious. Attraverso la vita di Mia, con testi ispirati alla morte, alle visioni astrali, alla melanconia, nostalgia e al pensiero magico. Da questo album noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Lighthouse. Questa è Hunter as a Horse.

Enter the House da Paradise Lost, nuovo album che uscirà a fine mese, il 24 luglio, e questo è dal pezzo Lighthouse. Da Sudafrica voliamo alla Sardegna. Con il nuovo album, il primo, di Gavino Ganau. L'abbiamo già sentito come componente del duo di musica elettronica Landscape, insieme a Giovanni Di Beltulu. Il Confine di Pietra è il suo nuovo album, il suo primo, come dicevo. Lo potete trovare su Bandcamp e lo potete pagare quanto volete. Noi andiamo a sentire due pezzi, uno un po' più corto e uno un pelino più lungo. Giusto per assaggiare le diverse atmosfere, perché uno è più pianistico e l'altro è col piano però un po' più trattato. E quindi noi andiamo a sentire Escape, seguito poi da Tutto quel che serve. Questo è Gavino Ganau.

0: Gavino Ganau dal suo album Il confine di pietra. Questi due pezzi erano
1: Hello everybody. I am the disco computer.
0: Mi si è spento, aspetta.
1: Would you like to dance with me?
0: Due pezzi erano Escape e Tutto quel che serve. Ripeto, potete trovare questo album scaricabile al prezzo che volete voi sul suo Bandcamp, gavinoganau.bandcamp.com. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata di Music to Play in the Dark, l'ultima di questa stagione. Lo finiamo in bellezza con i Soft Cell, perché a fine settembre uscirà il loro ultimo album in studio, ultimo definitivo, perché con la morte di Dave Ball i Soft Cell hanno smesso di esistere, purtroppo. Andiamo a sentire il primo singolo che avevamo fatto uscire da questo nuovo album, che si intitolerà Danziteria. Il pezzo si intitola Out Come the Freaks. Questi sono i Soft Cell.

Here Comes the Freaks, Mark Almond e Dave Ball. Un pensiero particolare a Dave Ball, che è mancato quasi un anno fa. E questo era il loro primo singolo dall'album che uscirà a fine settembre, intitolato Danceteria. E niente, siamo alla fine, lascio lo spazio al Blecchino con Music to Play in the Dark. Ci sentiamo a settembre, fate una buona estate, speriamo che il clima non pesti troppo. Un abbraccio a tutti e tutte, ciao da Maurizio, ciao ciao.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUANE fino a poco tempo

fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto e Alberto Romeo Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

two. That's V. Word up. Word up. All right.

0: the whole thing up for you.
1: È tra Wells e Wallace che terrorizzano un paese e presagi di un imminente conflitto, una tempesta elettrica risuona.

prima viene la vergogna di un padre nei confronti di un figlio, ma giunge poi l'imbarazzo del primo nel non mostrarsi all'intera famiglia in quanto autista di taxi.

Ma tutti i disguidi familiari vengono a meno quando ci si ritrova davanti a una tragedia di apparentemente ridotte, ma in realtà immense proporzioni.

ma nessuna diva, divo o via discorrendo, per quanto possa essere ritenuta rilevante nell'epoca nella quale vive, può resistere all'avanzare del tempo. I numeri aumentano e non si può fare altro che diventare, per coloro a venire, altre voci.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.